0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

0: 5 e 58. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, sole e mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è diciamo così pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare l'azione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo. Potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
3: Ci vorrebbe il mare.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, da Radio Latte e Miele inizia il nostro mattino insieme, come al solito. Zumba!
3: Good morning!
4: Good morning!
3: Good morning!
4: Good morning!
2: Contiamo?
4: Sì! 1, 2, 3!
2: Bisogna scaldare il corpo, il fisico, la mente per affrontare questo weekend che sta partendo. Abbiamo tenuto duro e quindi qualcuno oggi andrà in vacanza. Alcuni no, però bisognerà magari aspettare agosto. Radio Latte Miele, la vostra compagna fedele, come ogni giorno di questo luglio, dalle 7 alle 10. Ci sarò io. Sono Enrico, iniziamo con Gaia. Ci porta anche lei a ballare in Brasile. Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra Gaia apre il mattino di Radio Latte e Miele. Buon venerdì 10 luglio a tutti voi. Come state? Sicuramente molto molto bene, perché l'estate sta continuando ovviamente a esplodere e la settimana lavorativa sta volgendo al termine. Quindi si può dire, dai, sospiro di sollievo per questa settimana. Allora, come detto, dai, sono Enrico, ci facciamo compagnia tre ore, iniziamo con il giochino di inizio ora, che si chiama Emoji come stai? Ecco, dovete mandarmi un emoticon che rappresenta proprio il vostro umore di questo momento, qualunque emoticon, oppure uno sticker, un emoji, quello che volete. 335-787-1910, ancora buongiorno.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot.
7: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
11: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
12: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predaniedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
13: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
14: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
15: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Che coppia, Gabri Ponte e Jovanotti cantano DNA. Buon venerdì a tutti da Radio Latte e Miele. Prosegue bello spedito il nostro mattino. Siamo insieme fino alle 10. A proposito di DNA, notizia di ieri: un nuovo studio è stato fatto sulla Sacra Sindone e ha rivelato

la presenza di tracce di DNA appartenenti a diverse persone che hanno toccato o sono entrate in contatto con il telo in tempi recenti. È stata fatta un'analisi molecolare che ha permesso di isolare e mappare proprio il materiale genetico, evidenziando numerose contaminazioni moderne accumulatesi nel corso dei secoli a causa di ostensioni, magari restauri e manipolazioni. Questa scoperta complessa della storia del lino dimostra come i contributi biologici successivi sovrascrivano poi la memoria genetica originaria, complicando ulteriormente poi le indagini scientifiche sulla sua autenticità e provenienza geografica iniziale. Questo ovviamente non serviva alla scienza per dirlo, però chiaro che sia così. Fra poco andiamo a casa di uno dei più grandi e famosi attori di sempre. Per adesso andiamo a Napoli, Partenope, ci sono i The Colors, Brancale, Merck & Co.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale con i The Colors. Questa è Radio Latte Miele. Buon venerdì 10 luglio a tutti. Moltissimi di voi sono in vacanza. Me ne accorgo dai parcheggi nella nostra Milano. Quando ci sono dei parcheggi in alcuni punti che ho studiato ardentemente negli ultimi mesi, vuol dire che la città, così Milano come le altre, le città si stanno svuotando. A proposito di casa, ve l'ho detto, dobbiamo andare a farci i cavoli di John Travolta. Ha una spettacolare villa, io non lo sapevo ragazzi, lui vabbè, è un amante del volo e ha una villa incredibile alla Jambler Aviation Estates, siamo in Florida, ed è un autentico capolavoro per gli amanti del volo, cosa che lui è. Questa è una dimora da sogno e viene realizzata in un esclusivo complesso residenziale, no ma vi prego googlate, veramente è incredibile, e combina un elegante design, quindi una casa modernista anni 50, a una vera infrastruttura aeroportuale. La particolarità più affascinante è la pista di rullaggio privata, che è collegata, pensate, direttamente ad un tracciato di oltre 2000 metri. Grazie a questo accesso esclusivo l'attore può guidare il suo jet, incluso il celebre Boeing 707, fino al vialetto d'ingresso. Incredibile. Ci sono delle grandi vetrate panoramiche che illuminano la casa e offrono una vista spettacolare sui velivoli parcheggiati in giardino, fondendo perfettamente il lusso quotidiano con la sua immensa passione per i cieli. Però c'è da dire una cosa, che non abitava lì. Nella casa dove abitava prima è stato cacciato per il troppo rumore. Ne parliamo tra poco.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
4: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
3: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
6: Siamo pronti a partire con la scoperta quotidiana di perle della musica italiana. C'è Edoardo Bennato, Sono solo canzonette dal 1980, ma subito Eros Ramazzotti con Cuori agitati. Questa è Radio Latte e Miele.

nei decenni della musica italiana. Qui su Radio Latte e Miele, il nostro primo viaggio nel tempo che tocca il 1980 con Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, capolavoro dell'ironia rock italiana, tratto dall'omonimo concept album ispirato proprio a Peter Pan. Il brano usa la favola come metafora per lanciare una sferzante satira sociale come solo Bennato sa fare. Buon venerdì 10 luglio a tutti, andiamo avanti con il decennio. Arriva il mio decennio, quello degli anni 90, con Anna Oxa che inizia a camminare. Camminare fa bene, eh? Camminando, camminando.

0: dal 1999 ci insegna Anna Ox una cosa molto importante: camminare ha tantissimi benefici e soprattutto riesci camminando anche a scrivere una canzone così bella che resta nei decenni e viene ritrovata nel nostro viaggio nel tempo. Eravamo posizionati dentro casa di John Travolta, io aggiungerei magari, perché è una casa bellissima, qualcuno di voi l'avrà googolata, vive in un aeroporto. Prima però di Jambolair, cioè dove vive adesso, viveva nello Spruce Creek Flying, un celebre quartiere residenziale per piloti in Florida. Voi sapete che lui è un amante dei voli, un amante dell'aereo. La convivenza però con il vicinato si interruppe bruscamente a causa di problemi di rumori, perché lui non è che arrivava a casa con la sua utilitaria. Lui arrivava a casa dopo il lavoro con un Boeing 707 e John Travolta, ma ci mancherebbe altro, era dotato di vecchi motori a reazione degli anni 60 che facevano un casino, proprio produceva un rumore assordante a ogni decollo ogni volta che tornava a casa. Era privo dei moderni sistemi di silenziamento, anche se pure quelli di oggi, non è, io non vorrei mai un vicino che torna a casa con l'aereo: ah salve, come è andato il lavoro? Bene, bene, aspetti che parcheggio nell'hangar. Cioè, dai, di che stiamo parlando? Tra l'altro il peso eccessivo del jet rischiava di danneggiare seriamente la pista locale, che non era progettata per accogliere aerei di linea. Insomma, dai, un casino, ha dovuto cambiare casa. Le crescenti lamentele poi dei residenti lo hanno costretto a trasferirsi proprio a Jambolair, l'unico complesso dotato di una pista privata abbastanza lunga e robusta da sopportare il gigante dei cieli. E pensate, noi comuni mortali che ancora litighiamo per mettere o meno l'ascensore.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona!
8: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessarie, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
9: La tua salute non può aspettare.
10: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18.

nell'estate del 2021 fecero veramente man bassa di successi, settimana dopo settimana, Noemi e Car Brave con la loro Macumba. La cantavo sempre, mi ricordo, ero veramente in fissa, avevano sbaragliato i botteghini, no, non è che non sono dei film, sono canzoni, hanno sbaragliato quantomeno, ecco, le classifiche. Siamo quasi alla fine della prima ora e io vi invito ufficialmente al concerto di Alex Britti. Fra una settimana, tonda tonda, venerdì 17 luglio, si esibirà al Castello Sforzesco di Milano. Venerdì prossimo, se volete portarvi a casa due biglietti, dovete essere però rapidissimi. Il primo che scrive Alex Britti al 335-787-1910 si porta a casa due biglietti. Vi ricordo allora Alex Britti, 17 luglio 2026 al Castello Sforzesco di Milano. Scrivete, smartphone in mano.

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle di Latte Miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, sole e mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è diciamo così pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare relazione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo. Potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. Latte, latte stelle.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.

L'ultima è una bella novità di settembre, si chiama Due settimane. Buon venerdì 10 luglio a tutti voi, state ascoltando Radio Latte Miele. Iniziamo così, con lui, la nostra seconda ora. Sono Enrico e siamo insieme fino alle 10.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
7: Info e contatti su farserramenti.it.
8: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata a Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
9: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
10: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati! Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
12: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
13: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: La carica dei pinguini tattici nucleari, questa è Radio Latte e Miele. Sorry, scusa, lo sento, si sono presi anche questa estate. Altro tormentone che funziona. Mi capita di metterla in luoghi, eh? E i ragazzini, bambini, ma anche mezza età, la cantano tutti, quindi vuol dire che quella è la cartina tornasole del successo. Purtroppo mi sta capitando spesso di vedere parlare di Cuba con riferimenti ad una gravissima crisi energetica che ha fatto precipitare l'isola in un blackout record che ha spento l'80% del paese, ha paralizzato L'Avana e ha lasciato al buio milioni di persone. È un collasso della rete elettrica che è causato da guasti strutturali e dalla drammatica carenza purtroppo di combustibile per le centrali termoelettriche, che sta mettendo a rischio i servizi essenziali, compresi gli ospedali. Negli ultimi mesi è capitato già 4 volte. Sulla situazione pesano anche le durissime restrizioni sui carburanti imposti dall'amministrazione Trump, che hanno acuito l'isolamento economico. In questo scenario critico, l'emergenza energetica e la sofferenza della popolazione spingono il governo cubano verso inediti e complessi negoziati con Washington, appunto, indebolendo la posizione dell'Havana, ma riaprendo una delicata partita strategica nei Caraibi. A proposito di energia elettrica, successe anche a noi in Europa. Come sarebbe la vita senza energia? Ne parliamo tra poco. Intanto Clara e San Giovanni.
1: Cosa c'è?

0: Clara e San Giovanni, le ragazze, siamo nella seconda ora insieme. Oggi è venerdì 10 luglio, non voglio continuare, era un titolo di una canzone di Ligabue che fa "Oggi è venerdì, non mi rompete". No, non esiste, non esiste che io sia così volgare. Allora, abbiamo accennato alla crisi purtroppo energetica di Cuba e mi sono chiesto, parlando anche con degli amici nei giorni scorsi, ma vi rendete conto di quello che accadde in Spagna qualche anno fa? Ci fu un blackout totale in alcune zone e completamente siamo persi. Cioè, oggi siamo completamente dipendenti dall'elettricità. Magari voi siete all'ascolto e dite grazie, questo perché sta dicendo queste banalità? Perché non ci pensiamo mai, ma essere dipendenti totalmente da un qualcosa che può rompersi, che può andare in blackout, è assolutamente un problema. Se si spegnesse, la nostra civiltà collasserebbe, assolutamente. Senza corrente saltano internet, pompe d'acqua, catene alimentari, ospedali, come ha drammaticamente appunto dimostrato il mega blackout iberico. Era il 2025 che ha paralizzato la Spagna e anche una parte del Portogallo per ore, a causa di uno squilibrio di rete. Senza l'energia elettrica il mondo moderno finirebbe, ma non la vita umana, almeno, vabbè, almeno per un po'. Potremmo riscoprire per esempio l'agricoltura manuale, i trasporti a trazione animale. Ragazzi, cioè, se torniamo al 1700 e la navigazione a vela, non lo so dove vogliamo andare. Continueremmo a socializzare, creare arte, scrivere a mano, cucinare con il fuoco. Ma come l'accendi il fuoco? Non ha nessuno. Guarda, alzi la mano chi sa accendere il fuoco con i legnetti tipo MacGyver o tipo Isola dei Famosi, dai, è tutto finto. Basandoci su una comunità locale e sulla forza motrice meccanica, proprio come hanno fatto i nostri antenati per millenni. Ragazzi, non siamo in grado, non siamo in grado. Speriamo che non ci sia mai il blackout.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna si prepara a una nuova intensa ondata di caldo con temperature che tra lunedì e mercoledì potranno raggiungere i 43-45 gradi, soprattutto nelle zone interne del sud-ovest. Si tratterà di condizioni biometeorologiche straordinarie con afa estrema e un elevato rischio per la salute. Dopo un lieve calo delle temperature a metà settimana è previsto un nuovo picco venerdì, mentre un possibile cambiamento potrebbe arrivare solo dopo il 20 di luglio. La UIL FPL Sardegna critica il protocollo tra Italia e India che prevede l'arrivo di circa 10.000 infermieri stranieri, sostenendo che in Sardegna mancano circa 3.000 professionisti, ma che molti giovani sardi restano esclusi dai corsi di laurea per il numero chiuso. Il sindacato evidenzia che le domande di ammissione superano ampiamente i posti disponibili anche per altre professioni sanitarie. Per questo chiede di aumentare i posti negli atenei di Università degli Studi di Cagliari e Università degli Studi di Sardegna. Sassari, delocalizzare i poli didattici, introdurre borse di studio e avviare un tavolo regionale per programmare il fabbisogno di personale sanitario. Un'anziana di 80 anni di Alghero è stata vittima di una sofisticata truffa telefonica, fingendosi forze dell'ordine o un magistrato. I malviventi le hanno fatto credere che il marito fosse coinvolto in un'indagine per una rapina, convincendola a consegnare gioielli e denaro a un falso assistente. La donna è stata tenuta al telefono per impedirle di chiedere aiuto. Dopo aver scoperto l'inganno, ha allertato il figlio e l'arma dei carabinieri, che hanno fermato uno dei presunti responsabili durante un controllo, recuperando l'intera refurtiva. L'anziana poi ha riconosciuto il truffatore, consentendo agli investigatori di proseguire le indagini. Blitz del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna e della Polizia Locale di Selargius nell'area di Supezzumannu, dove sono stati sequestrati due camion e una discarica abusiva di circa 8.000 metri quadrati utilizzata per il presunto traffico illecito di rifiuti, soprattutto ferrosi e plastici. Tre persone sono state denunciate a piede libero. L'operazione, disposta dal GIP del Tribunale di Cagliari, rientra in un'indagine avviata per contrastare il fenomeno delle discariche abusive. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi per nuove notizie dall'isola.
7: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
14: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
0: Quando iniziamo a viaggiare nel tempo cercando le perle della musica italiana, ecco, io sono più sereno, lo sapete, dai, è il mio momento preferito. Eter Parisi con Cicale dall'81, ma subito Rino Gaetano dagli anni 70.

1981, il viaggio nel tempo che tocca questo decennio straordinario con Cicale, Ether Parisi, inno pop travolgente in quegli anni lì, veramente sembrava scanzonato, ma in realtà, essendo la sigla di Fantastico 2, è entrata nel cuore di tutti noi. Il ritmo accattivante, il ritornello celebre, tutti quanti noi la conosciamo, e veramente rimarrà per sempre, è diventata anche un coro da stadio e gioca su questa metafora della formica e della cicala, diventando proprio un cult della televisione e della cultura pop italiana degli anni 80, ma anche successivamente. Dal 1994 troviamo uno degli autori, cantanti, artisti straordinari della nostra discografia, Umberto Tozzi, con Io muoio di te, mostra invece il suo lato rock intimo e graffiante. Questa è Radio Latte.

0: metà degli anni 90 che suonano nel nostro viaggio nel tempo su Radio Latte e Miele. Riscopriamo anche Umberto Tozzi. Io muoio di te, anche se c'è poco da riscoprire, perché Umberto Tozzi innanzitutto passa spessissimo su Radio Latte e Miele, e poi nel mondo è uno dei cantanti più famosi italiani, non ultima una delle sue canzoni più famose, addirittura entrata in un film della Marvel. A proposito di cantanti famose, si è sposata, come sapete tutti, qualche giorno fa Taylor Swift col suo amato Travis. Si è celebrata al Madison Square Garden di New York, trasformato per l'occasione in un giardino bucolico ricoperto di bianco per oltre 1000 invitati. E fino a qui la cosa che fa spavento sono i 1000 invitati, però chi se non lei può permettersi una roba così? Ha ufficiato Adam Sandler, chi è che non si è mai fatto sposare da un attore così importante. Entrambi hanno vestito Dior con una sposa bellissima che ha sfoggiato anche dei dettagli di Cartier. Nessuna foto ufficiale trapelata, e ci mancherebbe altro. Tra gli ospiti spiccano Paul McCartney, che ha cantato un brano storico dei Beatles, quasi quasi una mail la manderò a Paul McCartney quando deciderò di sposarmi. E c'erano anche delle star incredibili come Bradley Cooper, Selena Gomez e tanti altri. Come ricordo, un fazzoletto ricamato con le iniziali della coppia e una promessa ricavata proprio da una canzone di Taylor, e così sarà per sempre, questo citava. Però è già stato è incredibile, ragazzi, è stato già messo online questo fazzoletto a $99. Chi sarà stato? Io non lo so, però dai raga, ma che cafonata è? Ma tu, a parte che sei amico di Taylor Swift, quindi già di base non hai bisogno di $99, ma tu puoi prendere questo fazzoletto e metterlo online, dai, come direbbe De Sica, ma è una bella cafonata,
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL

0: outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta Strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
0: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
3: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
0: questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.

0: L'enorme Vasco Rossi ci chiede: ma come stai? Forse, allora Vasco, se lo chiedi a me dal 2004, io ti rispondo: guarda, mattinata che sta scorrendo tranquillamente, stiamo parlando un po' di tutto. Anzi, caro Vasco, ti dico due cose. La prima è che la seconda ora è quasi terminata, siamo lì lì per scavallare le nove. E poi ti dico che c'è una ragazza, ma tu lo sai già perché l'hai postato sul tuo Instagram, che ha fatto all'Università di Firenze una laurea proprio su di te, scienze umanistiche per la comunicazione, e ti ha dedicato una tesi, caro Vasco. L'elaborato si intitola Vasco e Vasco, due punti, analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Ha analizzato appunto la figura del rocker di Zocca e l'incredibile impatto culturale e sociale che esercita da mezzo secolo sul suo pubblico, esaminando anche il tour del 2026. Ci sarà anche il giubileo di Vasco nel 2027, dai, un immortale comandante. È stato appunto colpito da questo gesto e ha condiviso la foto della neodottoressa proprio sui suoi canali social, complimentandosi calorosamente con lei, confermando proprio il legame unico che unisce Vasco alla sua fanbase, che è fatto veramente di ragazzi di 13 anni e anche uomini e donne di 70. Prende tutto, Vasco prende tutto, è anche vero che è una carriera quarantennale, naturalmente tutte affezioni quando hai 20 anni, e succede che poi alla fine ne hai 60, insomma il tempo passa per tutti. Lui è considerato un po' lo zio di tutti, il padre di tutti, si è complimentato anche con Ultimo per il grandissimo concerto di Tor Vergata che è diventato stra virale, tante polemiche, ma io personalmente ti posso dire, caro Ultimo, complimenti.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 8:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: C'è Safe in apertura di terza ora, superate le 9 con buona domenica, anche se è venerdì e quindi non facciamo i leopardiani. Godetevelo questo weekend al mare, in montagna, in collina, a letto a dormire, dove volete, insomma. Dai, Radio Latte e Miele con Enrico fino alle 10. Tra l'altro Safe sta investendo i suoi ricavi dalla carriera brillante che sta facendo, e lo sai che cosa ha fatto? Ho detto, ma quasi quasi mi prendo un bar. Ha rilevato un affascinante locale a Santa Margherita Ligure, dove il caffè costerà un euro. Per stare insieme magari si esibirà anche, quindi offre a cittadini e turisti un'atmosfera elegante, splendida. È veramente una vista sul golfo stupenda, unendo la tradizione dell'ospitalità locale a trend internazionali del beverage, e in una location storica e affascinante. Quindi bravo Safe, oltre a cantare fai anche accoglienza, anche se ovviamente lui ha una carriera brillante e non è che starà sempre là, quindi prima di andarlo a trovare informatevi se c'è il vostro idolo. Benvenuti su Radio Latte Miele, ancora buongiorno, ben svegli ai ritardatari che solo adesso hanno aperto gli occhi.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
11: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
12: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
13: Info e contatti su farserramenti.it.
14: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
16: Un sorriso sicuro cambia tutto.
17: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
16: Sorridi, c'è Ichnos.
18: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
19: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
20: Bene, totale 14 euro.
19: Solo? Allora faccio il bis.
21: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
22: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
23: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
24: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
25: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
26: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: maledetto me.
1: Bravissimo Fulminacci su Radio Latte Miele con Maledetto Me, uno degli artisti giovani che più apprezzo. Buon venerdì 10 luglio a tutti. C'è già fila sulle autostrade, ve ne state andando dalle città, eh? Siete pronti ad iniziare le vostre ferie, beati voi. C'è chi lo ha fatte già, chi le farà, insomma, dai, tempo al tempo. Andiamo dall'altra parte del mondo, sono in corso i mondiali, siamo arrivati ai quarti di finale e ieri abbiamo scoperto la prima semifinalista. Ha deluso il Marocco contro la Francia oppure è una Francia troppo forte per avere degli avversari degni? È la verità, forse sta nel mezzo. Di base ieri la Francia ha dominato proprio contro la formazione nordafricana che fino a questo momento aveva giocato veramente bene, non ultima la gara col Brasile, no? All'esordio, in cui i marocchini sembravano poter fare la voce grossa. Non ci sono riusciti ieri, nonostante un rigore fallito da Mbappé. Ma ragazzi, che giocatore è? Chiaramente non lo scopriamo adesso, anche se non è stato mai esaltato quest'anno. Ha fatto una stagione ottima chiaramente al Real Madrid, ma il mondiale offre veramente una vetrina incredibile. È finita 2-0, quindi Mbappé ha sbagliato prima il rigore, poi ha sbloccato la gara subito dopo, guarda, 1-2 incredibile della Francia con Dembélé che ha praticamente chiuso la partita. Tra l'altro Mbappé è stato anche incalzato per ciò che riguarda il suo compagno di squadra Hakimi, che gioca nel Marocco, ma compagno di squadra alla Paris Saint Germain naturalmente fino a un paio d'anni fa, e ha detto: ti è dispiaciuto vedere triste Hakimi? E Mbappé ha risposto: nel calcio non esistono sentimenti, finalmente almeno qualcuno di onesto. Andiamo avanti con la musica, c'è un buon vento di Jovanotti ed Alfa, che augurio straordinario.

Radio Latte e Miele, eccoci presenti. Fatto l'appello, buon vento, come i marinai che girano per il mare. Noi giriamo per il mare, sia della musica italiana, ma anche per il mare delle vostre giornate, che stanno diventando bellissime perché, a proposito di mare, ve ne state andando tutti in vacanza. Dobbiamo chiudere un attimo il programma del Mondiale, almeno per oggi, perché stasera alle 21 ci sarà l'avversaria della Francia nel prossimo turno. Una fra Spagna e Belgio, chiaramente la Spagna è strafavorita contro il Belgio, però insomma nel calcio, lo abbiamo imparato anche da questi mondiali, non si sa mai. Ieri c'era un po' di tensione per il post match Francia-Marocco, chiaramente a livello di geopolitica l'italiano medio ormai sa più cose rispetto a 10 anni fa. Si sa naturalmente che c'erano delle preoccupazioni qualora avesse vinto il Marocco. Le strade a Parigi sono state blindate, Macron ha detto siamo fieri della Francia perché la gente è scesa in piazza a festeggiare, non è successo praticamente niente, ci sono state delle tensioni così, ma ci si aspettava veramente molto di peggio. Al fischio finale erano tutti in piazza a Parigi e non solo, insomma tutta la Francia ha festeggiato questa qualificazione dei Blues proprio con i gol di Mbappé e del

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
13: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
14: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
15: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
16: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
17: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
18: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
19: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
20: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
21: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
22: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
23: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
24: Terzo ed ultimo viaggio nel tempo da affrontare insieme. Buon venerdì 10 luglio, inizia il nostro weekend, lo facciamo alla grande. 1971, una delle perle più grandi della musica italiana, firmata Lucio Dalla. 4 marzo 1943.

C'è un cuore che batte, Antonello Venditti, 1986, il viaggio nel tempo che tocca il decennio degli anni 80 su Radio Latte Miele. Ancora una buona mattinata da tutti noi, venerdì 10 luglio che si prospetta veramente caldissimo, torrido. Sta arrivando la terza ondata di calore in 50 giorni, sarà così fino a 20 luglio, ci saranno dei picchi fino a 43 gradi, ci sono tante città da bollino rosso, insomma sono stati giorni duri e ancora non è neanche metà luglio. Ha parlato il meteorologo Lorenzo Tedici, che ha spiegato che ormai è consolidata una nuova normalità fatta di 34-35 gradi registrati nei giorni considerati paradossalmente i meno roventi. È un cambiamento che, secondo l'esperto, va confrontato con il passato. 30 o 40 anni fa, ha detto, in una normale giornata di giugno, in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32 gradi, mentre oggi siamo abituati ai 34 fissi con picchi addirittura di 38-40. Banane e lampone, Gianni Morandi, era l'inizio degli anni 90.

Abbiamo toccato il 92 col nostro viaggio. Buon venerdì ancora a tutti da noi di Radio Latte e Miele. Oggi è 10 luglio e nel 1967, questo l'omaggio dall'almanacco di oggi, debutta Corto Maltese. Era un leggendario marinaio creato dal genio di Hugo Pratt, che fa la sua prima apparizione sulla rivista Kirk nella storia Una ballata del mare salato. Corto non è il classico eroe dei fumetti, è un antieroe romantico, un pirata ironico, libertario, che attraversa la storia del Novecento con un distacco filosofico e anche una profonda umanità, con il suo stile grafico unico e una narrazione ricca di poesie, citazioni letterarie. Pratt ha trasformato la striscia disegnata in alta letteratura, ridefinendo per sempre il concetto stesso di fumetto d'autore. A proposito di fumetti, da domenica, quindi dal 12 al 19 luglio, Rimini torna ad essere la capitale della cultura pop con la sua 42esima edizione di Cartoon Club e Rimini Comics. È un evento diffuso che coinvolge l'intera città, dal centro storico fino al lungomare. Ci saranno proiezioni di cortometraggi animati, anteprime, workshop, insomma, chi è esperto di fumetti è atteso proprio a Rimini, capitale d'estate, dai, del divertimento e anche a questo punto dell'approfondimento di questa grande passione targata fumetto.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
6: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
7: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo.
8: ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

Tutta la vita dal 2024 l'hanno presentata al 74esimo Festival di Sanremo. Si sono classificati 21esimi e nel luglio dello stesso anno è uscita anche in spagnolo. Grandi successi, così come tutti gli altri che sono usciti da quel Sanremo, condotto dal direttore artistico Amadeus. Vinse Angelina Mango con La Noia, era l'anno di Geolier, no? Vi ricordate anche le polemiche, I per me, tu per te, insomma è stata anche la consacrazione del rapper napoletano. C'era Annalisa con Sinceramente, incredibile successo. Gali con Casa Mia, era il Sanremo di Tuta Gold e anche di Tutto Qui Gazzelle, che poi avete sentito e risentito anche da queste parti. Noi siamo arrivati alla fine della terza ora, fra pochissimo vi do qualche consiglio, poi ci sarà Matilde Brizzi che vi accompagnerà fino all'ora del pranzo. Noi ci risentiamo lunedì sempre alle 7 per svegliarci insieme, facciamo la zumba e cerchiamo di capire l'ennesima settimana dove siamo capitati, su quale mondo siamo capitati. Ancora una buona giornata da Radio Latte e Miele, il nostro palinsesto estivo.

0: 9:58.
1: La mattinata del venerdì che prosegue con Matilde.
2: Buongiorno, fuochi
1: d'artificio. Senti qua, eccola, la tua base, la riconosci?
2: Questa sì, è la base di Caffè
1: Adesso
2: Cliché.
1: Ti metto l'ipotenusa
2: e poi facciamo l'area del triangolo.
1: Com'è, te la
2: l'area,
1: ricordi?
2: L'area, vero. Base per altezza diviso 2.
1: Oh, vedi, bella, okay. questa è veramente la base della matematica.
2: Sì,
1: adesso
2: sì,
1: dimmi
2: sì,
1: il
2: sì,
1: principio
2: sì.
1: di...
2: No, di niente. Archimede.
1: Sì.
2: Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta pari o uguale di misura ma del verso opposto.
1: E quale verso è? Così?
2: Verso l'alto, è il motivo per cui le barche non affondano, capito?
1: Ma basta.
2: Basta,
1: dai.
2: Direi
1: ti
2: che
1: auguro
2: basta.
1: Un ottimo lavoro. Questo venerdì è l'ultimo giorno della settimana.
2: Sì, passiamo alla nostra scienza preferita, va bene? L'astrologia.
1: Sì.
2: Che è una disciplina più che una scienza. Arriva Paolo Fox sul latte miele. Grazie, Harry.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle di latte e miele, buona giornata a tutti. La luna si trova nel segno del toro, il sole nel segno del cancro. Io penso che per l'Ariete questo sia un momento veramente molto importante, perché con Giove e Saturno favorevoli, Marte ottimo, Nettuno nello spazio zodiacale, è impossibile non pensare al futuro in maniera propositiva, persino liberarsi di un peso, perché quando abbiamo un buon oroscopo possiamo anche decidere di non continuare più cose che fanno stare male. Il segno del toro oggi è molto avvantaggiato, poi da ieri Venere è tornata favorevole, quindi spero che ci sia un sorriso in più in amore, la voglia di divertirsi, divagarsi. Lo dico in modo particolare a tutti quelli che si sono tanto impegnati nell'ambito del lavoro e hanno diritto ad un po' di relax. Giornate attive. Per i gemelli, sabato 11 e domenica 12 saranno giornate di rivelazioni, ma anche di test per alcune coppie. E qui mi rivolgo a tutti quelli che pensano di avere a fianco un partner un po' troppo taciturno, poco stimolante. Ecco, forse bisognerà capire cosa c'è che non va, parlare chiaro. Il segno del cancro, sole e mercurio, lo dicevo anche ieri, sono nel segno, e anche se c'è qualche oppositore, qualcuno che vorrebbe che tu non riuscissi a fare una cosa, sappi che alla fine ti prenderai una bella soddisfazione. Il weekend porta consiglio e Venere è tornata favorevole, speriamo porti anche l'amore. Il leone è uno dei segni più forti del momento, talmente forte che io lo inviterei alla prudenza anche oggi, come ho fatto ieri, perché quando si è potenti ma non si è diciamo così pronti a controllare la propria energia, si rischia di fare troppo, si rischia di indirizzare male le proprie emozioni. E invece adesso bisogna capire cosa fare, con chi farlo e agire al più presto. Comunque, nel complesso, grande luglio, grande leone. Per il segno della Vergine, la luna favorevole aiuta e Venere nel segno spinge anche ad amare. So che questo è un segno un po' diffidente, pudico, quindi non si butta nella prima relazione che trova, però vorrei sollecitare relazione tutti quelli che sono rimasti un po' troppo fermi per paura delle conseguenze, per paura di sbagliare. Luglio è un mese importante per vivere sensazioni nuove, mi raccomando. Bilancia, una bella idea può essere finalmente convalidata e spinta ora che Giove non è più contrario. Come dicevo ieri, non aspettare che tutti siano tuoi amici, soprattutto gli invidiosi, persone che vorrebbero stare al tuo posto. In questo momento è importante scegliere le persone giuste per andare avanti al meglio. Scorpione, questa luna opposta da ieri tende un pochino gli animi, i nervi. Non vorrei che nell'ambito del lavoro sia nato qualche qui pro quo. Un minimo di attenzione va riposta anche alle questioni di carattere legale, carte, scadenze. C'è anche chi è in attesa di soldi che non sono arrivati. Però, insomma, pare che le cose si sistemeranno almeno entro il 22 di questo mese. Sagittario, le stelle dell'amore potrebbero essere un pochino perplesse fino a domenica. O sei tu che stai analizzando una situazione con occhi diversi rispetto al passato, oppure c'è una tensione nell'aria a cui bisogna dare corpo, sfogo, altrimenti rischia di diventare una polemica. Nell'ambito del lavoro, novità, anzi, fai proprio tu una proposta. Capricorno, questo nuovo transito di Venere spinge all'amore, le emozioni sono più belle, più vive, e chissà che proprio oggi non ci sia una sorpresa sorpresa, una telefonata, un incontro che non ti aspettavi. Opportunità. Acquario, lascia passare questo venerdì, sabato e domenica saranno giornate migliori. Per quanto riguarda il lavoro, sembra quasi che tu debba pregare per ottenere quello che ti spetta. Ci vuole un po' di attenzione ai dettagli, anche a livello sentimentale. Pesci, si apre un weekend particolare, se hai a che fare con Sagittario, Vergine, Gemelli, fai attenzione alle parole di troppo. Potresti diventare un po' caustico, molto intraprendente, ma anche molto critico. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
4: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: il sunto di questa canzone di Baby K: non facciamo tanti programmi, non mi dire che sei coi tuoi amici, che ti dedichi a loro in questo venerdì sera, se tanto poi alla fine finisci con me. Tuca Macarena qui su Radio Latte Miele, appena passato l'oroscopo di Paolo Fox di questo venerdì 10 luglio. Se non vi è bastato, arriva come al solito la perla dall'almanacco di oggi. Oggi nasce Giorgio De Chirico, questo pittore, scrittore greco, però di origini italiane, pittore della metafisica, parola difficilissima, quindi dedichiamoci solo alle sue parole. Prego, regia. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
9: Spot.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
9: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
10: Info e contatti su farserramenti.it.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predagnedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
15: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
16: E dove?
15: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: E regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
22: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
23: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
24: Sì, ma tolga la mano.
25: Non posso.
24: Avanti, tolga la mano.
25: Le ho detto che non posso.
23: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
26: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
27: Pianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la

0: consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.

J Rama con Cavana su Radio Latte e Miele. Notizia di questa ultima settimana, di questi ultimi giorni: la data ufficiale di inizio della nuova stagione di X Factor tornerà giovedì 10 dicembre su Sky Italia, e sappiamo che Irama sarà il quarto giudice, la prima volta che si siederà al bancone dei giudici con Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Tra l'altro le audizioni, sapete, sono già in corso e c'è qualche spoiler, c'è qualcuno che ci sta già raccontando che cosa succede all'interno di quell'arena, e ci sono dei giudizi promettenti su Irama. Perché? Perché la sua carriera musicale, la sua carriera artistica è iniziata tra i banchi di scuola di una delle scuole musicali e di intrattenimento più importanti d'Italia, quindi sto parlando di Amici De Maria De Filippi. Se siete appassionati di Amici di Maria De Filippi all'ascolto, anche se lo so questo è il momento di Temptation Island, sappiate che potrete vedere degli ospiti da questa scuola anche durante la serata conclusiva dell'estate di Radio Latte Miele. Sto parlando di Una notte con le stelle, che vi aspetta a Malta il sabato prima dell'inizio di X Factor, quindi sabato 5 settembre. Ci saranno Rudy Zerbi, ci sarà Alessandra Celentano, ci sarà Lorella Cuccarini, che si è appena portata a casa la vittoria con uno dei suoi alunni di Amici di Maria De Filippi dell'ultima edizione, quindi sto parlando di Lorenzo Salvetti. E anche stamattina potete provare a portarvi a casa due biglietti gold ticket gratuiti per la serata di Una notte con le stelle. Adesso mettiamo il prossimo disco e poi continuiamo ad allenare il nostro maltese. Vi do una ottima notizia: la parola di oggi è più facile di

0: La tipica cassa dritta di Merck & Cremont alla produzione, ma anche la tipica cassa dritta dei The Colors, se vogliamo, insieme alla voce di Serena Brancale. Partenope è ancora il disco Latte Miele di questa settimana. A un certo punto del testo si parla di un teatro in mezzo al mare. Il nostro teatro preferito all'interno del Mediterraneo sarà quello di Malta, nella serata di Una notte con le stelle 2026. Lorella Cuccarini sarà al timone della conduzione, quindi della serata. Stiamo parlando di Malta, tantissime stelle della musica italiana sul palco: Fausto Leali, Raff, Loredana Bertè, Patti Pravo, ma anche altri ospiti, da Cristiano Malgioglio a Raoul Bova. Oggi, come in tutto il mese di luglio, potete provare a portarvi a casa due biglietti VIP Gold, ovviamente a titolo gratuito, cercando di ripetere anche oggi una parolina in maltese. Prego, regia.
1: Bip, bip, bip.
0: Questa voce robotica che ci dice quasi beep ci ricorda la segreteria telefonica, secondo
1: beep,
0: me.
1: Beep, beep.
0: Però secondo me il trucco è non dire beep ma beep. Questa parolina in maltese significa porta. Potete provare a pronunciarla al 335-787-1910 e chi la ripeterà nel modo più simile possibile alla nostra amica robotica o nel modo più divertente si porterà a casa due biglietti per Una notte con le stelle.
1: Beep.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate meditata.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna si prepara a una nuova intensa ondata di caldo con temperature che tra lunedì e mercoledì potranno raggiungere i 43-45 gradi, soprattutto nelle zone interne del sud-ovest. Si tratterà di condizioni biometeorologiche straordinarie con afa estrema e un elevato rischio per la salute. Dopo un lieve calo delle temperature a metà settimana è previsto un nuovo picco venerdì, mentre un possibile cambiamento potrebbe arrivare solo dopo il 20 di luglio. La UIL FPL Sardegna critica il protocollo tra Italia e India che prevede l'arrivo di circa 10.000 infermieri stranieri, sostenendo che in Sardegna mancano circa 3.000 professionisti, ma che molti giovani sardi restano esclusi dai corsi di laurea per il numero chiuso. Il sindacato evidenzia che le domande di ammissione superano ampiamente i posti disponibili anche per altre professioni sanitarie. Per questo chiede di aumentare i posti negli atenei di Università degli Studi di Cagliari e Università degli Studi di Sassari, delocalizzare i poli didattici, introdurre borse di studio e avviare un tavolo regionale per programmare il fabbisogno di personale sanitario. Un'anziana di 80 anni di Alghero è stata vittima di una sofisticata truffa telefonica, fingendosi forze dell'ordine, un magistrato e i malviventi le hanno fatto credere che il marito fosse coinvolto in un'indagine per una rapina, convincendola a consegnare gioielli e denaro a un falso assistente. La donna è stata tenuta al telefono per impedirle di chiedere aiuto. Dopo aver scoperto l'inganno, ha allertato il figlio e l'arma dei carabinieri, che hanno fermato uno dei presunti responsabili durante un controllo, recuperando l'intera refurtiva. L'anziana poi ha riconosciuto il truffatore, consentendo agli investigatori di proseguire le indagini. Blitz del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna e della Polizia Locale di Selargius nell'area di Supezzumannu, dove sono stati sequestrati due camion e una discarica abusiva di circa 8.000 metri quadrati utilizzata per il presunto traffico illecito di rifiuti, soprattutto ferrosi e plastici. Tre persone sono state denunciate a piede libero. L'operazione, disposta dal GIP del Tribunale di Cagliari, rientra in un'indagine avviata per contrastare il fenomeno delle discariche abusive. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi per nuove notizie dall'isola.
2: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda!
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi! Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Baldetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
7: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
8: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
8: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
15: La canzone con cui riparte il nostro viaggio nel tempo ci insegna che tenendo basse le aspettative potremmo persino non rimanerci male nella vita, oppure ci insegna che a volte non abbiamo tanto bisogno di un piano B quanto di un piano bar. Arriva Francesco De Gregori.

suona all'87, una canzone con cui salutiamo tutte le Silvia all'ascolto. Luca Carboni, Silvia, lo sai, ecco, ci sono, Luca Carboni, mi fa sempre venire in mente questa cosa, ci sono cantanti che non tradiscono quando cantano la loro provenienza, che cantano proprio in italiano o in inglese, stavo per dire in napoletano, in quel caso ovviamente tu la tradisci. Poi ci sono cantanti che anche quando cantano ti fanno sentire che vengono proprio dalla Bologna, quella vera, perché in questo testo Luca Carboni ci canta non dire fare baciare, ma dire fare bazzare. E se lo vogliamo mettere per esempio a confronto con un'altra grande cantante dell'Emilia Romagna, Laura Pausini, che ha anche co-condotto questo ultimo festival che è diventato la 76esima edizione, Laura Pausini non la sgami quando canti, quando canta, che viene da Solarolo in provincia di Ravenna, se non mi sbaglio. Stanno per arrivare anche gli anni 90 e stiamo celebrando 50 anni di carriera della nostra prossima cantante, una rocker che non ha mai avuto solo un respiro e un successo italiano, ma internazionale. Arriva Gianna Nannini dal 90. Voglio

0: Il suo sesto album in studio, Scandalo, dal 90, Gianna Nannini su Radio Latte Miele. Il terzo album in studio invece si chiamò Latin Lover. È appena uscito un libro molto curioso, secondo me, da parte della casa editrice Blackie Edizioni, che si chiama proprio così, Latin Lover, e ci vuole suggerire in questa estate come gli antichi scrittori, poeti, commediografi, si dice? Non lo so, probabilmente sì, dichiaravano l'amore alle loro belle. Per questo il titolo Latin Lover. Vi do qualche esempio: se tu oggi nel 2026 per adescare una ragazza, un bel ragazzo, gli dici ehi ma stasera aperitivo, Orazio una volta scrisse è l'ora adesso di bere e di saltellare con il piede libero sulla terra. Quindi è tutto un libro che vi riporta degli esempi, e soprattutto è il libro con cui l'autore Daniele Michienzi ci vuole ricordare come la lingua latina non sia un relitto, ma come le parole di grandi scrittori, ovviamente tradotte in un italiano moderno, ci possano ispirare e non farci chiedere sempre le stesse cose durante il nostro flirting. Altro esempio da parte di Lucrezio: tu potresti dire questa persona mi ha ghostato e io non riesco ad andare avanti. Come lo puoi dire in modo più poetico e dare una svolta almeno poetica e drammatica alla tua vita? Infatti, se la persona che ami non c'è a tua disposizione, ti rimangono almeno le immagini di quella persona, e il suo dolce nome ti fischia nelle orecchie. Quindi sì, tu stai male per amore, però con classe.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni.
9: Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
10: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
9: Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
11: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
9: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.

0: veramente nessuna, non c'è nessuna differenza tra amare e farsi male. Che differenza c'è, Biagio Antonacci dal 2001 su Radio Latte Miele, ennesima occasione karaoke servitavi sul vassoio giallo e nostalgico e romantico di questa radio. Continuiamo da sempre per sempre a soffrire per amore, altrimenti non avremmo anche tantissime canzoni d'amore come questa, ma possiamo farlo con stile perché è appena uscito un libro che si chiama Latin Lover, probabilmente sulla scia della grande passione per l'antichità di quest'estate 2026, perché sta per uscire uno, forse il film più atteso dell'anno, quindi L'Odissea di Nolan, e questo libro dell'autore Daniele Michienzi ci traduce in frasi in antico latino dalle più grandi opere in prosa o in poesia dell'antichità greche e latine dei drammi che viviamo nel 2026, sia per dimostrarci che si è sempre sofferto d'amore, sia per dimostrarci che ci sono dei modi più poetici per convincere qualcuno ad uscire con voi. Ennesimo esempio di oggi, dalle bucoliche, quindi sto parlando di Virgilio, invece di chiedere a qualcuno «Ehi, ti va di salire da me?», potresti dire «Però questa notte potevi riposare qui con me, sul verde fogliame». Provate. Latte
1: miele. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 11:01
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: BRSH Andrea Brasi all'anagrafe Bresh apre la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 10 luglio. Matilde Colpevole al microfono con voi fino alle 13 e voi ci mandate i vostri messaggi vocali al 335 787 1910. La parolina in maltese da ripetere oggi per cercare di portarvi a casa due biglietti, quindi per voi e per il vostro più uno preferito per la serata del 5 settembre, una notte con le stelle in quel di Malta 2026, è la parola porta, che probabilmente vuole essere un omaggio ai mondiali maschili di calcio, e la parolina è questa:
1: bip bip bip.
0: Quanto si diverte la regia, perché sembra proprio il bip delle nostre antiche segreterie telefoniche. 335 787 1910.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame,
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
12: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
13: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
12: Info e contatti su farserramenti.it.
13: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
14: Sorrisi.
15: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
16: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
17: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
4: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
14: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
18: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
19: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
20: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo. Conviene per davvero.
21: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
22: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
23: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
24: Da quando tu prendi il sole.
25: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Ma guarda te, c'è Gaia su Latte Miele con Bossa Nostra, la sua hit estiva che ci ricorda le sue radici mezze brasileire, e spunta un Bertigno in regia. È arrivato, vuoi mettere i soliti applausi? Eccoli qua, immancabili. Buongiorno, ti sei idratato bene?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, questa è la sua voce, qualora ve lo chiedeste, base brasileira. Perfetto, perché torniamo dall'altra parte dell'Atlantico. Anche oggi ci roviniamo la giornata parlandovi dei mondiali di calcio maschili. Io ieri, che era il 9 luglio ed era il compleanno, l'anniversario, il 20° anniversario di quella giornata gloriosissima del 2006 in cui l'Italia si porta a casa la Coppa del Mondo, si può dire anche così? Vabbè, il mondiale del 2006, io ieri, per rispetto per una delle religioni più professate a livello italiano, quindi quella del calcio, non ve ne ho parlato, però oggi ve ne parlo e arrivo con una magrissima consolazione: la nazionale dei nostri azzurri si è scampata il mondiale di calcio più caldo di sempre, tanto che, lo sapete, in questi mondiali, in quel delle Americhe, del Canada e del Messico 2026, sono state introdotte le cooling, che significa rinfrescarsi, oppure hydration break. Senti che base calcistica, sono queste, sono

queste interruzioni che durano circa 3 minuti ogni 22esimo secondo, scusate, minuto di ogni tempo, tanto che gli esperti, quindi non noi, parlano di un mondiale, una partita in 4 tempi, perché interrompe un po' il flusso, il flow della partita. Ma non è sicuramente il primo mondiale in cui nella preparazione atletica ci si spaventa a causa del caldo, e quindi tra poco, dopo il disco di Achille Lauro, parliamo dei modi, delle strategie bizzarre con cui le nazionali di calcio si prepararono ai mondiali in Messico del 1970.

0: Comuni Immortali su Radio Latte Miele. È venerdì 10 luglio, tutti i giornali, tutti i social ci hanno già detto che questa è l'estate più calda di sempre e quindi quantomeno magrissima consolazione è per gli azzurri italiani. Ci siamo scampati anche il mondiale di calcio più caldo di sempre. La prima volta che i calciatori, anche nella loro lunga e sudatissima preparazione al mondiale di calcio, si sono impauriti circa il caldo come uno dei giocatori in campo delle partite dei mondiali è stato nel 1970. Anche nel 1970 i mondiali furono in Messico, una delle tre nazioni che le ospitano anche quest'anno, e tra i problemi del Messico non c'è solo l'altissima temperatura ma l'alta quota. Gli stadi sono ad altissime quote e ci sono vari problemi. Per esempio, gli scienziati ci dicono che un calciatore nei 90 se non più minuti di una partita può perdere fino a 5 kg di sudore, 5 kg di liquidi. È vero, è un vertigno, inutile che mi guardi così, non l'ho detto io, l'ha detto la nostra amica scienza. E quello fu un mondiale in cui molti stadi si trovarono tra i 1500 e quasi 3000 metri di altezza. Quindi ecco qualche strategia che utilizzarono le varie nazionali per prepararsi. La migliore, la Bulgaria, prese una decisione drastica perché vietò ai giocatori di bere durante tutti gli allenamenti in preparazione ai mondiali di calcio del 1970, così convinta che si sarebbero meglio abituati alla disidratazione. Veramente shock.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
9: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
10: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
11: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: È stupendo, sole, relax,
3: sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
17: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
18: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
19: Ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo e lo fa con un grande contrasto. Arriverà una canzone dal 66 in cui l'amore è incredibilmente disilluso. Si venderebbero tutte le emozioni per una lira, però poi i maestri dei tormentoni in Italia e nel mondo, i Righeiro,

primo album, quello di Vamos alla Playa, li risentiamo dall'85 con L'estate sta finendo, ma è venerdì 10 luglio e quindi questa canzone, in questo caso, state tranquilli e tranquille, è una bugia. Probabilmente l'estate a livello di feeling è appena cominciata. Ancor prima, dal 66, ci siamo sentiti Per una lira, una canzone scritta insieme a Mogol da Lucio Battisti e cantata da Lucio Battisti. Ci sono vari motivi per cui Battisti è stato rivoluzionario. Il più grande è che ha cominciato a cantare proprio l'amore disilluso, come è successo anche in Per una lira, in cui si venderebbero tutti i sogni per una lira, in cui l'importante è ricordarsi di non amare, di non innamorarsi. E in una eterna intervista gli chiesero: ma perché tu canti privo di speranza? E lui rispose con delle parole incredibilmente crude e disse: perché credere nei sogni? Perché credere nell'amore? Io credo di aver capito che il mondo è cretino. Non l'ho detto io, l'ha detto Lucio Battisti. Allora come posso prenderlo sul serio? Mi comporto cercando di sfuggire il più possibile al dolore e, siccome canto, canto la biografia dei sentimenti comuni. Ecco, ha riassunto la sua carriera in un solo verso, in una sola frase. Quindi adesso c'è bisogno di speranza, di una canzone d'amore di Pino Daniele.

0: ritorna Pino Daniele dal 97, dall'album Cosa succede sulla terra, dubbi non ho. Questa canzone ci può insegnare una grande lezione d'amore. Come si fa a non avere dubbi in amore? Basta seguire e leggere bene il testo, che poi è anche una poesia di Pino Daniele, laddove ci dice: il cuore non ha ragione, quindi dubbi non ho. Quindi qual è la grande lezione? Il cuore e l'amore non giocano il campionato della ragione, quindi ci liberano persino dai dubbi.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
7: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
8: Solo? Allora faccio il bis.
10: Al Bandiera Gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla, a Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
12: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
13: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
14: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
15: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
16: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: prendiamolo come un gioco, questo domino, questo effetto domino, e quando c'è bisogno di rotolare, rotoliamo. Questa è la lezione dal 2018 di Emma qui su Radio Latte Miele con, per l'appunto, effetto domino. Stiamo giocando anche oggi al nostro gioco maltese preferito di questa estate. In palio ci sono due biglietti in omaggio per Una notte con le stelle 2026, quindi la serata con cui Latte Miele come official partner concluderà la nostra, la vostra estate in quel di Malta. Tante superstar della musica e dello spettacolo italiano sul palco, alla conduzione Lorella Cuccarini. Potremmo ascoltare Raff, Loredana Bertè, Patti Pravo, Fausto Leali. C'è da pronunciare anche oggi in modo più simile possibile alla nostra voce robotica, facile essere un robot e fare le cose bene, vorrei dire, la parolina che in italiano significa porta. Prego,
1: beep,
0: regia.
1: Beep, beep.
0: Tre volte. Alla terza canta il gallo. Beep. Quindi sembra un beep, sembra il beep della, della suoneria, della segreteria telefonica, ma alla fine c'è una B. Ripetiamo.
1: Beep.
0: 335 787 1910.
1: Beep.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte e Miele.
3: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.

0: vasca. Quanto vorrei una vasca portatile però piena di ghiaccio e acqua fredda. Benji e Fede insieme ad Alex Britti aprono la nostra ora insieme di questo venerdì 10 luglio. State ascoltando Radio Latte Miele, 335-787-1910 per farmi sapere se anche in questo nostro secondo venerdì di luglio vorreste oggi un terzo oroscopo. Quindi non solo quello giornaliero di Paolo Fox, non solo quello mensile di Paolo Fox, anche un oroscopo che oggi abbina ogni segno zodiacale ad un fiore diverso per motivi diversi. Adesso le news.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
4: Prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse... Scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
3: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
4: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse...
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
7: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini qui su Radio Latte Miele mi fa venire in mente una macchina molto costosa che, indovinate, non è l'accessorio più in trend di questa estate, perché costa tanto e perché il giallo non piace a tutti, però sono sicura che piaccia a coloro che sono all'ascolto di queste frequenze gialle romantiche, quelle di Radio Latte Miele. L'accessorio più in voga dell'estate 2026, lo sapete già, lo avrete già visto in giro se non lo possedete già, è questo ventilatore portatile, e ne esistono di tutti i tipi: c'è quello che si tiene in mano, c'è quello che si appende al collo, ci sono di vari colori, ci sono di vari prezzi, ci sono anche quelli indossabili, quindi tu non hai nemmeno bisogno di tenerti sempre una cosa in mano, che è piuttosto scomoda soprattutto se sei in viaggio. Li indossi come assomigliano tanto alle cuffie, quelle grandi, non le in-ear, le over-ear, le cuffie che si vanno a collocare sopra alle nostre orecchie, ma le indossiamo come una collana, e questa diventa una collana rinfrescante. Ancor prima dei ventilatorini, ok, portatili, c'era una soluzione analogica probabilmente molto più conveniente: il ventaglio con il suo linguaggio segreto.

Sicuramente Samurai J fa parte a pieno diritto del kit di sopravvivenza all'estate 2026, Flamenco Paranoia qui su Radio Latte e Miele. Noi parlavamo degli antenati dell'oggetto più in voga di quest'estate, quindi di quei bellissimi e piccolissimi e freschissimi ventilatorini portatili. Stiamo parlando del ventaglio, ci siamo dedicati ai linguaggi segreti che portavano, di cui si facevano portatori degli oggetti in altri secoli, magari nell'Ottocento, e col ventaglio funzionava proprio così. Era un modo di comunicare segreto e anche birichino prima di Tinder, ok? I giovani si incontravano nell'Ottocento nei salotti, nei balli, nei palchi, e le signorine in qualche modo erano sempre sorvegliate. E allora il loro alleato discreto diventava proprio il ventaglio. Se anche oggi lo volete utilizzare come lo utilizzavano le dame dell'Ottocento, sappiate che si può dire sì e si può dire no con l'utilizzo di un ventaglio. Se lo si pone sulla guancia destra, significa che stiamo dicendo

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incidente tra 2 auto sulla statale 195 Varo in direzione Cagliari ha causato lunghe code nel tardo pomeriggio di ieri. Il sinistro è avvenuto al chilometro 5 in un tratto interessato da lavori e ha provocato rallentamenti fino a 2 chilometri. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale, mentre la viabilità è tornata gradualmente alla normalità. Il Consiglio Comunale di Calangiano ha approvato l'avvio di azioni legali contro il progetto del parco eolico della società Trinity SRL, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori tra Calangiano, Stelti e in parte Olbia. Il sindaco Albieri ha definito le turbine, alte oltre 200 metri, opere di forte impatto paesaggistico, ritenute dannose per il territorio della Gallura. Alla seduta era presente anche il sindaco di Sant'Antonio Viti, che ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema. L'inflazione continua a pesare sulle famiglie sarde, con prezzi di beni essenziali e servizi in forte aumento a fronte di stipendi e pensioni rimasti quasi invariati. Secondo il Centro Consumatori Italia, la spesa media mensile è salita da 480 euro nel 2021 a 632 nel giugno 2026. Tra i rincari più significativi figurano pane, pasta, latte, carne, affitti e carburanti. Il 13 agosto sarà aperto un nuovo tratto della statale 131 Carlo Felice tra Monastir, Nuraminis e Serrenti. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. L'intervento prevede la realizzazione di 10 km di strada a 4 corsie. Intanto è già stato completato 1 km della nuova carreggiata in direzione Cagliari, con la riapertura dello svincolo di Nuraminis e il ripristino della viabilità verso il capoluogo e Serramanna. Porto Cervo ha intitolato la piazza centrale a Karim Aga Khan IV, fondatore della Costa Smeralda, con una cerimonia alla presenza del figlio Rahim Aga Khan V, della presidente della regione Todde e del sindaco di Arzachena Ragnedda. Il primo cittadino ha annunciato anche il conferimento della cittadinanza onoraria a Rahim Aga Khan, sottolineando la visione del padre improntata al rispetto del paesaggio e dell'identità locale. Rahim Aga Khan ha ringraziato la Sardegna, ricordando il profondo legame della sua famiglia con l'isola e l'eredità lasciata dal padre, fondata sull'integrazione tra architettura, ambiente e valorizzazione del territorio. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
9: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti?
1: Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
16: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
17: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
15: Bene, totale 14 euro.
17: Solo? Allora faccio il bis.
16: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
18: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
19: E dove?
18: All'Emporio Turritano!
19: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
20: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
21: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
22: È il profumo della cucina italiana. Il gusto genuino che ricorda casa. Il piacere di stare a tavola insieme.
23: È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
24: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
25: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
26: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
27: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
28: Arriva anche oggi il nostro terzo e ultimo viaggio nel tempo insieme, una canzone per ogni decennio a partire dagli anni 70 fino a tornare ad oggi. Ripartiamo oggi dal 1979, una canzone romanticissima firmata Alan Sorrentino.

estate del 1987 suonava anche così, anzi iniziava così, con il release, si direbbe, nel 2026, in quel 15 giugno dell'87, di questo album di Zucchero. Parlo di Blues, lo stesso album di Dune Mosse, di Con le mani, Senza una donna e Non ti sopporto più. Un pochino dei toni un pochino più acidi dopo i toni romantici di Alan Sorrenti, ma sono in ottima sintonia con la lingua tagliente che arriva dagli anni 90. C'è Loredana Bertini.

0: quest'ora di ogni ora passa un pezzo anni 90 su Radio Latte Miele. Siamo all'interno del nostro solito viaggio nel tempo. Per il nostro viaggio nel tempo delle 11 ci siamo beccati Dubbi Non Ne Ho di Pino Daniele e siamo passati con molta coerenza poi agli anni 90 e 94 di questa nostra ultima ora insieme. Amici Non Ne Ho da Quella Lingua Tagliente di Loredana Bertè. Sarà tra le 4 superstar che si esibiranno durante Una Notte con le Stelle in quel di Malta, Una Notte con le Stelle 2026. Radio Latte Miele, official partner dell'evento. Ci stanno arrivando i vostri messaggi in cui tentate di ripetere delle paroline in maltese. Oggi la parolina è porta. Regia, prepara questo piccolo bip perché glielo rifacciamo sentire. No, questo è il citofono.
1: Bip.
0: Ok, li stiamo ascoltando, li stiamo facendo ascoltare anche all'Accademia della Crusca e verrete ricontattati dalla nostra redazione se sarete riusciti ad accedere con 2 biglietti VIP Gold Ticket alla serata del 5 settembre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edircom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edircom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edircom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
7: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.

ragazzo, come lo disannuncerebbe Ultimo, che nel 2019 comunque se l'è meritata la vittoria di Sanremo con questa canzone Soldi. L'avete appena sentita qui su Radio Latte Miele. Me ne sto per andare, ma ci sono ancora dei dubbi circa il linguaggio segreto. Grazie, veramente gentile Umberto, ma le nostre ascoltatrici, soprattutto quelle che utilizzano il ventaglio per rinfrescarsi anche nel 2026, volevano continuare a spulciare il glossario del linguaggio segreto dell'utilizzo dei ventagli che hanno inventato le dame dell'Ottocento, quando non potevano essere così palesi come noi oggi nel terzo millennio. Quindi ventaglio sulla guancia destra significava di dire sì a qualcuno a distanza, ventaglio nella guancia sinistra era un bel no. Un no può essere un peggior due di picche quando tu sei già impegnata, e quindi si poteva sventolare il ventaglio in modo lento per dire sono sposata, mentre si poteva sventolare in modo rapido per dire sono fidanzata. Quindi ecco, forse un margine di speranza ce l'hai, però insomma ti devi impegnare. C'erano anche i DM negli 800, quindi i messaggi su Instagram dell'800, secondo questo articolo, non è vero, c'era un modo di sventolare il ventaglio per far capire a qualcuno a distanza che doveva scriverci, e bastava chiuderlo, batterlo sul palmo a mo' di applauso, però verso il niente, per urlare, anzi sussurrare a quella persona solo tramite il ventaglio: scrivimi, ti risponderò.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Sono le 13 di questo venerdì 10 luglio, io me ne vado ed è arrivata Anna Patti.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Anna, tutto bene?
3: Matti, tutto bene, tutto bene.
2: Sai che secondo me, non sapendolo, abbiamo parlato di una cosa in comune ai nostri contenuti, perché ho parlato del linguaggio segreto del ventaglio.
3: Sì.
2: E so che tra i segreti della nonna per il caldo c'è l'antico analogico gratis. No, gratis, quanto costerà?
3: Beh, dipende, perché guarda che quelli fatti bene in seta, i materiali preziosi costano tanto.
2: È vero, il tessuto si può curare molto bene.
3: Sì.
2: Però sai, è l'alternativa a quei piccoli ventilatorini
3: che io trovo odiosi. Però vabbè, oh, ragazzi, bisogna sopravvivere al caldo, per me va bene qualunque cosa.
2: Tutti. A me fanno un po' di invidia, però
3: io preferisco il ventaglio, lo trovo più bello, più scenografico, sì, un po' retro, mi piace molto, sì.
2: Oggi un po' di saggezza delle nonne nelle prossime due ore,
3: esatto,
2: quindi.
3: Sì, è vero.
2: Nonna maxing.
3: Esatto, questo fenomeno che sta un po' impazzando in tutto il mondo, e sono le nostre nonne che sono prese ad esempio.
2: Sì, attenzione, non le nonne europee, le nonne italiane.
3: Sì.
2: Ok,
3: sì,
2: e quindi sono le 13, buon appetito a tutti.
3: A quest'ora cucinano, forse anche mangiano in effetti le nonne, ma soprattutto le nonne cucinano bene. Ecco, io non ho imparato.
2: No,
3: né dalla nonna né dalla mamma.
2: È il problema di quando cucinano troppo bene,
3: Può essere, sì. Si comincia, cioè settembre, con

due settimane, l'ultimo singolo di settembre qui su Radio Latte e Miele. Buongiorno ancora a tutti voi da parte di Anna Patti, buon venerdì 10 luglio e buongiorno anche ad Umbertino che come sempre è in regia con me per le prossime due ore. Allora, tra poco abbiamo un po' anticipato con Matilde quello di cui parleremo di questo fenomeno del nonna maxing. Vi spiego che cos'è, perché le nostre nonne italiane vengono prese ad esempio in tutto il mondo, devo dire, tanto soprattutto in America, come proprio modello da seguire. Ne parliamo più tardi, adesso invece è il momento, come sempre, di dare la linea a Francesco Bianco. Ok, salute e benessere.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il nostro corpo utilizza la coagulazione del sangue come un sistema di difesa fondamentale per bloccare le emorragie. Tuttavia, quando questi coaguli si formano dove non dovrebbero, possono trasformarsi in un pericolo mortale. Parliamo del tromboembolismo venoso, una condizione che si verifica quando un coagulo di sangue ostruisce le vene profonde dell'organismo. Questa patologia si divide principalmente in due fasi: la trombosi venosa profonda, che di solito colpisce le gambe o le braccia, e la temibile embolia polmonare. Quest'ultima si verifica quando il coagulo si frammenta, viaggia nel flusso sanguigno e blocca le arterie dei polmoni, interrompendo l'ossigenazione. In Italia e in Europa le malattie cardiovascolari correlate ai trombi, tra cui anche infarti e ictus, rappresentano una delle primissime cause di morte evitabile, specialmente tra i pazienti ospedalizzati. Il rischio di sviluppare un coagulo dipende dall'età, dalla genetica e dallo stile di vita. Tuttavia, gli esperti avvertono che dopo i 40 anni il rischio raddoppia con ogni decennio di vita. Sopra i 60 anni le vene perdono elasticità e i livelli di proteine della coagulazione aumentano naturalmente. I principali fattori di rischio includono immobilità prolungata, lunghi ricoveri in ospedale, il rischio resta alto fino a 90 giorni dalle dimissioni, interventi chirurgici o ingessature, patologie croniche, tumori e relative chemioterapie, scompenso cardiaco a causa della cattiva circolazione e diabete non controllato che danneggia le pareti dei vasi sanguigni. Gravidanza: durante la gestazione e nelle 6 settimane successive al parto il rischio aumenta sensibilmente. Il Sistema Sanitario Nazionale evidenzia 5 sintomi cardine a cui prestare massima attenzione, solitamente localizzati a una sola gamba: dolore pulsante o crampi al polpaccio coscia quando si cammina o si sta in piedi, gonfiore anomalo dell'arto, pelle calda al tatto nella zona dolorante, arrossamento o alterazione del colore della cute, vene turgide, tese e dolenti. Attenzione, la trombosi venosa profonda può essere silenziosa. Circa l'80% dei pazienti non presenta un gonfiore evidente, ma solo un dolore persistente spesso scambiato per uno strappo muscolare. Se il trombo si sposta verso i polmoni, embolia polmonare, compaiono mancanza di fiato improvvisa, dolore al petto, specie durante l'ispirazione, e tosse con tracce di sangue. In questi casi bisogna chiamare immediatamente il 118. Gambe gonfie come sintomo, come prevenire la formazione di coaguli? Innanzitutto mantenendo il peso forma. Il tessuto adiposo in eccesso rilascia proteine infiammatorie che rendono il sangue più denso, mentre il grasso addominale comprime le vene del bacino, ostacolando il ritorno venoso dalle gambe. Dire addio al fumo: le sostanze chimiche delle sigarette rendono il sangue più vischioso. Muoversi spesso e poi scegliere la terapia ormonale corretta. I farmaci ormonali orali tradizionali, come estrogeni sintetici, possono aumentare leggermente il rischio di coaguli. Le terapie transdermiche moderne con cerotti o gel e le pillole progestiniche presentano un profilo di sicurezza decisamente migliore. Comunque parlatene sempre con il vostro medico se avete le gambe gonfie, che non si sgonfiano quando le mettiamo magari in alto o dopo una passeggiata. Grazie per essere stati con noi.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
8: Solo? Allora faccio il bis.
10: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
12: La tua salute non può aspettare.
13: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
14: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
15: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
16: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

con "Tu cosa fai questa sera?" e probabilmente i giovani risponderebbero "Vado dalla nonna". E già, perché parliamo proprio di questo trend, il nonna maxing, trend che è iniziato sui social ma che in realtà sta spopolando soprattutto negli Stati Uniti. Addirittura il Guardian gli ha dedicato proprio un intero articolo, e sono proprio le nostre nonne protagoniste di questo trend. Sono diventate virali nel web e anche nei social di tutto il mondo, proprio come modello positivo cui guardare in generale, soprattutto durante l'estate. E soprattutto le nonne sono quelle a cui si affidano i nipoti, i ragazzi, per fare anche quel tipo di villeggiatura, come dire, un po' lenta, quel dolce far niente che impariamo proprio dalle nostre nonne. Questo trend appunto viene dal termine maxing inglese, che vuol dire portare qualcosa al massimo livello, quindi massimizzare, o anche essere ossessionati da qualcosa, in questo caso proprio dallo stile di vita delle nostre nonne. È strano, forse noi non ce ne eravamo nemmeno accorti, perché noi italiani magari siamo abituati a guardare alla cultura nordica o alle culture giapponesi, mentre invece le nostre nonne sono proprio quelle da cui prendere esempio. Tra poco vi dico un po' di particolari, intanto ascoltiamo insieme il disco.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, partenopea, il disco Latte e Miele di questa settimana che tornerà qui su Radio Latte e Miele fra tre ore. Allora, parlavamo del Nonna Maxing, ma perché hanno scelto proprio le nonne italiane da prendere come esempio? Più che altro per il loro modo di vivere, che è piuttosto particolare, nel senso che sono molto attive, sono sempre in movimento, sempre indaffarate, cucinano tanto, si occupano della famiglia, sono perfettamente integrate nella loro comunità, sono sempre vestite impeccabili, anche se non nascondono la loro età, assolutamente no, però ci tengono ad apparire bene, hanno amiche, hanno parenti e sono sempre, appunto, come diciamo, indaffarate e gestiscono al meglio le loro giornate, ma soprattutto sono il punto di riferimento delle famiglie, dei figli che hanno figli, perché se non ci fossero le nonne ad occuparsi dei nipoti, sarebbe tutto molto molto più difficile in inverno quando si lavora, ma in parte anche in estate. E soprattutto c'è un film italiano che ha avuto grande successo, che si intitola Gioia Mia di Margherita Spampinato, che racconta proprio questa cosa qui. In realtà qui la protagonista è una zia anziana a cui viene lasciato il nipotino un po' ribelle, vivono un'estate insieme e scoprono questa relazione per cui per il bambino la donna anziana, la zia in questo caso, diventa un punto di riferimento da cui imparare, con cui confrontarsi. Poi insomma i giovani amano chiedere cose del passato e anche per questo fenomeno sta diventando globale. Latte e miele.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incidente tra due auto sulla statale 195 Vari in direzione Cagliari ha causato lunghe code nel tardo pomeriggio di ieri. Il sinistro è avvenuto al chilometro 5 in un tratto interessato da lavori e ha provocato rallentamenti fino a 2 chilometri. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale, mentre la viabilità è tornata gradualmente alla normalità. Il Consiglio Comunale di Calangianus ha approvato l'avvio di azioni legali contro il progetto del parco eolico della società Trinity SRL, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori tra Calangianus, Stelti e in parte Olbia. Il sindaco Albieri ha definito le turbine, alte oltre 200 metri, opere di forte impatto paesaggistico, ritenute dannose per il territorio della Gallura. Alla seduta era presente anche il sindaco di Sant'Antonio Viti, che ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema. L'inflazione continua a pesare sulle famiglie sarde, con prezzi di beni essenziali e servizi in forte aumento a fronte di stipendi e pensioni rimasti quasi invariati. Secondo il Centro Consumatori Italia, la spesa media mensile è salita da 480 euro nel 2021 a 632 nel giugno 2026. Tra i rincari più significativi figurano pane, pasta, latte, carne, affitti e carburanti. Il 13 agosto sarà aperto un nuovo tratto della statale 131 Carlo Felice tra Monastir, Nuraminis e Serrenti. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. L'intervento prevede la realizzazione di 10 km di strada a 4 corsie. Intanto è già stato completato 1 km della nuova carreggiata in direzione Cagliari, con la riapertura dello svincolo di Nuraminis e il ripristino della viabilità verso il capoluogo e Serramanna. Porto Cervo ha intitolato la piazza centrale a Karim Aga Khan IV, fondatore della Costa Smeralda, con una cerimonia alla presenza del figlio Rahim Aga Khan V, della presidente della regione Todde e del sindaco di Arzachena Ragnedda. Il primo cittadino ha annunciato anche il conferimento della cittadinanza onoraria a Rahim Aga Khan, sottolineando la visione del padre improntata al rispetto del paesaggio e dell'identità locale. Rahim Aga Khan ha ringraziato la Sardegna, ricordando il profondo legame della sua famiglia famiglia con l'isola e l'eredità lasciata dal padre, fondata sull'integrazione tra architettura, ambiente e valorizzazione del territorio. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
7: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
6: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
0: Pronti a viaggiare nel tempo come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele, tra poco negli anni 80 con una bellissima canzone di Gino Paoli, una lunga storia d'amore, ma adesso c'è Roberto Vecchioni con la sua Signor Giudice.

Gino Paoli con una lunga storia d'amore dal 1985, bellissimo pezzo davvero, e facciamo un saluto a tutte le nonne che ascoltano Radio Latte e Miele, magari hanno trasmesso questa abitudine anche ai nipoti che passano il tempo con loro. Per me è stato così, per esempio la mia passione per la radio nasce proprio da mio nonno e mio zio che in parte me l'hanno trasmessa. Andiamo avanti con il viaggio negli anni 90 con gli 883 e 6.

0: grande successo degli 883, ma anche una di quelle canzoni che ormai rappresentano in pieno gli anni 90, Sei un mito degli 883. Parlavamo di nonne prima e di questo fenomeno del nonna maxing. C'è un'interessante ricerca che riguarda l'invecchiamento, la longevità proprio nel nostro paese, proprio in Italia, che tra l'altro è un paese che ha diverse zone blu. Cosa sono le zone blu? Sono quel termine che serve ad indicare proprio quelle aree del mondo in cui la percentuale di persone che raggiungono i 90 o i 100 anni è nettamente superiore alla media. In Italia ne abbiamo in Sardegna in particolar modo e anche qualche zona blu è in Sicilia. Lo studio che è stato effettuato dall'Università di Cagliari e che quindi ha preso in considerazione persone che vivono nella zona blu ha coinvolto 125 persone tra i 71 e i 101 anni, quindi un'età media di 80 anni, per scoprire che si invecchia bene e che il segreto per questa longevità felice sta tutto nelle relazioni con gli altri, cioè essere impegnati, avere una vita attiva, mantenere relazioni con gli altri e soprattutto essere curiosi è il miglior modo per invecchiare bene. Questo studio, appunto, dicevamo, si riferisce a Cagliari, quindi insomma alla zona blu, ma in realtà tutte le persone anziane che hanno queste caratteristiche, che rientrano in questo identikit, vivono più a lungo e vivono anche molto molto meglio. Questo è il segreto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
6: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
7: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
6: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
8: signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
8: Solo? Allora faccio il bis.
7: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
10: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
7: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
11: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
12: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
13: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su petrinoleggi.it.

Alessandro Amoroso, comunque andare dal 2016 il nostro viaggio ci ha portato in giro per le epoche, ma ci ha portato nel passato. Io invece adesso voglio farvi fare un salto nel futuro, perché proprio oggi, tra un anno, il 10 luglio 2027, inizierà in Italia, ovvero a Napoli, la Louis Vuitton Cup, grande evento che ovviamente celebra la vela nel mondo, e il team è già al lavoro e cresce ovviamente l'entusiasmo proprio per il team italiano di Luna Rossa. Lo ha raccontato lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena, proprio in un video in cui parla di come ci si sta preparando a questo evento ad un anno proprio dalla Coppa. Si sta lavorando innanzitutto in un'area specifica, cioè quella di Bagnoli. C'è un team che lavora proprio a Bagnoli per bonificare quell'area e per renderla disponibile il prima possibile, ma intanto si lavora proprio dove ci sarà il campo di gara, quindi con le prime prove per quello che sarà l'evento sportivo più importante a livello mondiale. Quindi Max Sirena invita anche tutti ad andare a Napoli, ovviamente a tifare per Luna Rossa. Proprio il 10 di luglio, attraverso la Louis Vuitton Cup, si sceglierà colui che poi sarà lo sfidante che si andrà a giocare la Coppa America proprio con il team New Zealand, che è il detentore della Coppa. In bocca al lupo, tra un anno saremo già nel pieno di questo grande evento.

0: Radio Latte Miele.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Capri Ponte, Giovanotti, DNA, qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, di Umbertino che è in regia. Una seconda ora insieme fino alle 15. Ve lo dico già, sarà un'ora molto molto ricca. Allora, più tardi ritroveremo Roberto Alessi con un po' di anticipazioni belle succose, interessanti, di quello che poi Roberto ci racconterà domani sera, come sempre dalle 21, protagonista con il suo Up and Down. E ci parlerà ovviamente di, non lo so di cosa ci parlerà, però sono molto molto curiosa, quindi lo scopriremo insieme più tardi. Poi come sempre abbiamo tanta tanta musica, ottima musica da farvi ascoltare qui su Radio Latte Miele. Vi ricordo anche il nostro contatto se volete scriverci al 3 3 5 7 8 7 19 10.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
15: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
16: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte

Invece lei a questa cosa si è opposta perché voleva provare a fare qualcosa di suo, qualcosa che la rappresentasse davvero, e questa strada alla fine le ha dato ragione e le sta dando anche grande soddisfazione. Ha ringraziato ovviamente tutte le persone che le sono state vicino, perché dice da soli non si va da nessuna parte ed è importante avere una squadra di supporto, la sua famiglia, il suo fidanzato, la sua psicologa. Dice che la sua psicologa nei momenti di difficoltà è stata fondamentale. E poi ha raccontato dei primi concorsi canori che faceva quando era ragazzina, il primo a 15 anni, tra l'altro il premio era una caraffa di birra che lei da minorenne ovviamente non ha potuto bere, però ha avuto la soddisfazione di battere tanti adulti che erano in quel concorso con lei. Siamo pronti per altra musica e per una novità qui su Radio Latte Miele, il nuovo di Blanco, Los Angeles.

Blanco con Los Angeles, questo è il suo nuovo singolo che racconta la fine di una storia d'amore. A quanto pare l'ispirazione per questa canzone a Blanco è venuta da Vendo Casa di Lucio Battisti, perché Lucio Battisti è uno dei cantanti che lui apprezza di più ed è da sempre uno dei suoi riferimenti. Da qui nasce proprio l'intuizione di usare la casa come metafora per un amore finito, simbolo ancora del legame, di tutti i ricordi che ovviamente quella casa ancora custodisce, per cui diventa qualcosa da lasciare andare, anzi nella metafora utilizzata da Blanco, qualcosa che deve bruciare insieme a tutto ciò che c'è dentro e a tutto ciò che per lui ancora rappresenta. E è in tour Blanco proprio in questi giorni, il tour estate 2026, sono tantissime le date, ve ne do giusto qualcuna, diciamo le prossime. Il 21 luglio sarà a Palmanova in Piazza Grande per l'Estate di Stelle, il 26 luglio a Catania, Villa Bellini per Sotto Vulcano Fest, il 2 luglio a Gallipoli al Parco Gondar per Oversound Music Festival, e poi ci sono ancora tantissime altre date

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
4: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
7: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarm, via Vardabasso 1, Sassari.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Poco ci sarà Roberto Alessi con noi, un po' di anticipazioni di domani di Up and Down, ma adesso si viaggia, arriva tra poco Rastra Mazzotti con Buongiorno Bambina dagli anni 80 e adesso c'è Bruno Lauzi con Genova per noi.

0: mattina, ma qui con me sono sempre felice di vederlo, c'è Roberto Alessi.
1: Anna, sono io che non ti sopporto più.
0: Eccola
1: là. Sai perché? Perché sei che... povera quanto me. Perché io sto seguendo da pace questi mondiali, perché ci sono questi personaggi meravigliosi. E mi accorgo che proprio noi siamo la miseria fatta in persona.
0: Vabbè, se paragoni noi ai calciatori, siamo messi male.
1: Beh, ma guarda che arrivano delle cifre da prendere paura, da suicidio. Praticamente ho scoperto attraverso la Winna, che è una piattaforma per le scommesse di calcio, sono riusciti a scoprire che Lionel Messi si è cuccato 15 milioni per fare il teaser, guai dire spot, per il film di Spider-Man. Sai quello con Tom Holland? Non so se l'hai visto sui social. Meraviglioso, lo spot è divertentissimo. Insomma, si è preso 15 milioni che vanno a sommarsi alla cifra che secondo Forbes ha messo in banca Lionel Messi, che avrebbe un patrimonio personale di 1 miliardo e 200 milioni di dollari. Cioè, capisci che io sono leggermente, perché non sono ancora arrivato al miliardo, manca poco, Anna. Manca poco, però
0: certo.
1: E comunque pensa, il povero Messi arriva secondo poi di Cristiano Ronaldo, perché lui ha un capitale personale di 1 miliardo e 400 milioni.
0: Vabbè, se a te, a Messi, Ronaldo eccetera eccetera, resta qualche milioncino che non sapete proprio cosa farvene, no?
1: No, io faccio questa proposta approfittando della tua trasmissione.
0: Sì.
1: Facciamo una raccolta fondi, capisci, per aiutare Messi a raggiungere il povero Ronaldo, ti pare?
0: Ma stai scherzando?
1: No, lo facciamo.
0: Vabbè.
1: Anche perché poi in tutto questo c'è il più povero, che è il più amato di questo mondiale, che è Vosigna, che è tornato a casa a capovolta.

0: anticipazioni di quello di cui poi parlerai domani sera nel tuo appena.
1: E adesso c'ho un po' il trip, perché tu mi ispiri, Anna, perché sui mondiali, perché voglio parlare di Erling Haaland o Haaland, non sapremo mai
0: non
1: come
0: lo
1: si
0: so,
1: pronuncia,
0: neanch'io.
1: Che è questo gigante della nazionale norvegese, che oltretutto si è rivelato un personaggio meraviglioso, sai, poi con la storia dei vichinghi,
0: sì,
1: di lo faccio anch'io a casa quando
0: tormentone.
1: Li vedo, meravigliosi, meravigliosi. Perché cosa è successo? È successo che praticamente ha rivelato quali sono i suoi due segreti per essere così iper campione. Sono due, uno, e se voglio poi domani te lo porto, fa un frullato di latte e spinaci crudi. Ti
0: però,
1: esprime?
0: No,
1: ti ispira?
0: No, non
1: ti aiuta?
0: No.
1: Io credo che sia una roba che devi stare vicino al bagno, perché
0: esatto,
1: una roba del genere.
0: Stavo
1: è immediato,
0: pensando a quello.
1: Il risultato è immediato. Assaggio diretto.
0: No,
1: vedi,
0: no,
1: i nostri due registi, i nostri due Umberto.
0: Vabbè, diciamo che per lui funziona, io non proverei.
1: Nemmeno io. E l'altra, invece, che è bellissima sta storia, è Isabella Hausengen Johansen, che è la sua moglie, ed è la mamma del suo bambino. Bambino.
0: Sì.
1: Bambino che peraltro non ha neanche mai voluto rivelare il nome, perché ci tiene molto la privacy.
0: Bravo, mi piace,
1: ti piace. Sì. E anche lei è un'ex calciatrice, anzi anche lei è un'ex calciatrice, perché sono cresciuti nello stesso club norvegese, il Bryne o Bryn, non sapremo mai.
0: No, perché non parliamo
1: tu
0: norvegese.
1: Non parli bene norvegese,
0: no, purtroppo
1: è un difetto,
0: no.
1: Dove vedi.
0: Lo so, vabbè.
1: In compenso, così saprai che cosa regalare ad Alan quando lo incontrerai qui a Radio Latte Miele, perché lui ha una sola debolezza: è un fanatico di borse griffate, Gucci, Bottega Veneta, Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Vedo che manca Versace e Valentino, per cui
0: certo,
1: hai già un'idea su quello che
0: però
1: sarà.
0: Però io farei al contrario, cioè io lo invito a Latte Miele, lui porta un regalo, è una cosa carina da fare,
1: vedi,
0: si usa in Italia.
1: Quando si dice l'avarizia,
0: Vabbè.
1: Ma ti mancheranno mica quei 7-8 mila euro per fare un regalino ad Alan?
0: Ma stai scherzando, vabbè.
1: Mettiti la mano sul cuore.
0: Grazie Roberto Alessi, appuntamento domani sera alle 21 con Up and Down. Grazie.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Preddanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edircom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edircom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edircom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
1: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
0: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.

con te. Coez dal 2019 con Domenica qui su Radio Latte e Miele. Abbiamo tanto parlato di mondiale, ma di tutto quello che gli gravita attorno insieme a Roberto Alessi, che ancora saluto e ringrazio. Appuntamento con lui domani sera alle 21 con il suo Up and Down. Ma parliamo di mondiali, quelli giocati. Ieri c'è stato il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Vince la Francia 2-0. Il Marocco non pervenuto, davvero non è mai sceso in campo in questa partita. Peccato, perché sarebbe stato bello vedere un altro tipo di partita. Francia, che comunque per il momento sembra essere imbattibile, vince con un gol di Mbappé, che aveva precedentemente sbagliato un rigore, poi Dembélé 2-0. E stasera guarderà la partita tra Spagna e Belgio, perché da questa partita esce proprio la sua avversaria in semifinale. Partita che tutti quanti noi potremmo vedere questa sera dalle 21 in diretta su Rai 1.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Sono arrivata alla fine del mio appuntamento di oggi, anche della settimana. Buon pomeriggio, Doug.
3: Vedi ciao, come buon pomeriggio. Senti che bella samba. È una samba? Alza un po' così sento. Sì, è una samba.
2: Secondo me no.
3: No, sicuramente sto sbagliando, quindi.
2: Però va bene.
3: Gli ascoltatori saranno pronti a smentirmi.
2: Esperti all'ascolto, scrivete adesso al 335-787-1910 bacchettate Doug. Se non ha azzeccato. Non sono tanto sicura.
3: Che sia una samba.
2: Secondo me no.
3: E cos'è?
2: Vabbè, non lo
3: una
2: so.
3: Una salsa? Sì, forse è una salsa, forse è una salsa.
2: Vabbè, siamo molto preparati sull'argomento, come potete vedere, ma non è questo l'argomento del pomeriggio.
3: Ma fortunatamente sì. Radio Latte Miele non passa musica sudamericana.
2: No, per nostra fortuna, così quindi, non facciamo brutte figure.
3: Quindi.
2: Sì, questa è sicuramente una delle nostre fortune. Caro Doug,
3: dica,
2: nelle prossime due ore terrai compagnia ai nostri ascoltatori con un sacco di roba.
3: Certo, e avremo un ospite, perché poi in seconda ora sentiremo e sarà al telefono con noi Alex Britti.
2: Bello.
3: Quindi anche quello da non perdere. Ci saranno anche oggi dei bei regali per gli amici. E quindi due belle ore così. Belle così.
2: E allora rimanete qui, vi lascio in buone mani. Vi auguro buon weekend e noi ci sentiamo lunedì.
3: Ciao Nina, ciao. Buon weekend. Ciao, noi cominciamo invece tra pochissimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è questo finale così sussurrato di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni per Canto d'Amore. Buon venerdì pomeriggio, 10 di luglio. Ciao, mi presento, io sono Doug e con me in regia c'è sempre l'ottimo Glauco. Ciao Glauco! Questo è lo sbalzo termico caldo-freddo, freddo-caldo, caldo-freddo, fuori ci sono 39.000 gradi, esatto, poi uno entra in un ambiente con l'aria condizionata e immediatamente scattano gli starnuti, soprattutto per me che soffro molto, ad esempio, i cambi di umidità, i cambi di pressione dell'aria.
2: Signora mia.
1: Ma perché ho signora mia? Non ho capito, vabbè, comunque, anche oggi 2 ore insieme, siamo qui fino alle 17 per accompagnarvi anche in questo venerdì pomeriggio, 335-786-7-19-10, questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E vi faccio subito una domanda, pensateci nel tempo della pubblicità: qual è secondo voi l'articolo che viene rubato più spesso al supermercato? Ne parliamo tra poco.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
9: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato, il Bread Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
10: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
11: Sì, ma tolga la mano.
12: Non posso.
11: Avanti, tolga la mano.
12: Le ho detto che non posso!
13: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
14: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
18: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

Fresh con Dadio su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di venerdì 10 di luglio. Vi ho fatto una domanda, abbiamo lanciato questa piccola provocazione ad inizio programma: secondo voi quali sono gli articoli, anzi in totale l'articolo più rubato al supermercato? Forse ve ne sarete accorti, perché alla fine basta avere un buon senso dell'osservazione per rendersi conto di queste cose, però vi do qualche indizio, partiamo così. Allora, sono solitamente non beni di primissima necessità, cose piuttosto semplici, se vuoi, da nascondere in un pantalone, in una giacca o in una borsa, e

Achille, Lauro e Comuni Immortali in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Stiamo cercando di capire, e la provocazione è sempre la stessa: secondo voi qual è l'oggetto più rubato nei supermercati? C'è proprio una classifica pubblicata dalla Nielsen, una grande compagnia che si occupa proprio di ricerche di mercato e non solo, che ha messo in ordine gli oggetti, i prodotti più sgrafignati nei supermercati italiani. Abbiamo già escluso pile, prodotti per l'igiene e caffè. Al terzo posto invece poi troviamo vino e bevande alcoliche, quelle effettivamente hanno un costo piuttosto importante, e al secondo posto i formaggi, anche se sinceramente un formaggio nascosto in tasca, a parte che si vede e poi si scioglie, cioè comunque non è una sensazione piacevole, che ne so, una fetta di Asiago che ti si scioglie in tasca, però vabbè. Comunque al primo posto in assoluto, e sono sicuro che quelli che hanno un senso dell'osservazione buono se ne sono accorti, perché molto, sempre più spesso vengono messi sotto chiave, ci sono proprio degli armadietti chiusi a chiave e anche magari hanno l'antitaccheggio attaccato. Al primo posto troviamo il tonno in scatola. Bravo tonno in scatola, hai vinto il premio di oggetto più rubato in assoluto nei supermercati. Eh sì, perché se vai a vedere alla fine il tonno in scatola costicchia, non è che costa poco, soprattutto se vuoi quello di una certa marca, di una certa qualità, si arriva anche serenamente a 6-7 euro per un vasetto, molto probabile. Comunque questo era il più rubato in assoluto. Se avete pensato al tonno in scatola, allora bravi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incidente tra due auto sulla statale 195 Vari in direzione Cagliari ha causato lunghe code nel tardo pomeriggio di ieri. Il sinistro è avvenuto al chilometro 5 in un tratto interessato da lavori e ha provocato rallentamenti fino a 2 chilometri. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale, mentre la viabilità è tornata gradualmente alla normalità. Il Consiglio Comunale di Calangiano ha approvato l'avvio di azioni legali contro il progetto del parco eolico della società Trinity SRL, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori tra Calangiano, Stelti e in parte Olbia. Il sindaco Albieri ha definito le turbine, alte oltre 200 metri, opere di forte impatto paesaggistico, ritenute dannose per il territorio della Gallura. Alla seduta era presente anche il sindaco di Sant'Antonio Viti, che ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema. L'inflazione continua a pesare sulle famiglie sarde, con prezzi di beni essenziali e servizi in forte aumento a fronte di stipendi e pensioni rimasti quasi invariati. Secondo il Centro Consumatori Italia, la spesa media mensile è salita da 480 euro nel 2021 a 632 nel giugno 2026. Tra i rincari più significativi figurano pane, pasta, latte, carne, affitti e carburanti. Il 13 agosto sarà aperto un nuovo tratto della statale 131 Carlo Felice tra Monastir, Nuraminis e Serrenti. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. L'intervento prevede la realizzazione di 10 km di strada, 4 corsie. Intanto è già stato completato un chilometro della nuova carreggiata in direzione Cagliari, con la riapertura dello svincolo di Nuraminis e il ripristino della viabilità verso il capoluogo e Serramanna. Porto Cervo ha intitolato la piazza centrale a Karim Aga Khan IV, fondatore della Costa Smeralda, con una cerimonia alla presenza del figlio Rahim Aga Khan V, della presidente della regione Todde e del sindaco di Arzachena Ragnedda. Il primo cittadino ha annunciato anche il conferimento della cittadinanza onoraria a Rahim Aga Khan, sottolineando la visione del padre improntata al rispetto del paesaggio e dell'identità locale. Rahim Aga Khan ha ringraziato la Sardegna, ricordando il profondo legame della sua famiglia con l'isola e l'eredità lasciata dal padre, fondata sull'integrazione tra architettura, ambiente e valorizzazione del territorio. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
8: Riavvolgiamo i nastri per tornare indietro nel tempo a un'estate in particolare in cui un cantante dedicava una canzone proprio al mese corrente. Stiamo parlando del 1968 e lui è Riccardo Del Turco.

Vasco Rossi e Vado al Massimo. Se volevate provare a comprare i biglietti per Vasco che uscivano oggi a mezzogiorno, ciao ciao. Ormai bisogna essere puntuali. Ci ho provato anch'io intorno alle 2 di oggi pomeriggio, ma niente, non ce l'ho fatta. Comunque, torniamo. Sì, ho provato, ma non li ho trovati. Già sold out, tutto quanto, 10 date già polverizzati. Mi pare 600-700 mila biglietti nel giro di neanche 20 minuti. Comunque, ragazzi, i grandi concerti purtroppo si va così e vanno così. Così, in alternativa, cosa ho fatto? Ho preso quelli per andare a vedere Zucchero l'anno prossimo a San Siro. Ho detto, vabbè, dai, mi consolo in questo modo qua. Una consolazione potrebbe essere invece mangiarsi un bel gelato, perché no? Mi ricordo quando eravamo bambini, si andava al bar dello stabilimento balneare della spiaggia e con 1,50 euro, 2 euro ti prendevi uno di quei bei gelatoni grossi. Al sud anche meno di 1,50 euro, 2 euro, in Liguria invece si costavano un po' di più, però quei bei gelatoni grossi sullo stecco, che ci avevi bisogno quasi dell'aiuto di qualcun altro per riuscire a finirli, perché erano enormi, giganteschi, non riuscivi mai a portare a termine questo compito. Invece, andando a vedere quello che succede ultimamente con lo stesso gelato, sembra un po' più piccolo. Ma è una solo una mia impressione? Ma certo che no. Anzi, sui gelati questa cosa ha ancora più influenza. Si chiama shrinkflation, cose che si rimpiccioliscono a causa dell'inflazione. Ne parliamo tra poco, ora Gerardina Trovato.

0: Verradina trovato, ma non ho più la mia città qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di dei gelati, che sicuro non sono l'unico, non posso essere l'unico che si è accorto di questa cosa, perché non ci credo. Non ditemi che anche voi siete andati magari al bar o l'avete comprato al supermercato, avete preso quello che più vi piace e lo apri e guardi e dici: caspita, però me lo ricordavo un po' più grande questo gelato, sembra uno di quei gelati per bambini, invece no, io volevo un bel gelatone grosso, cicciotto, bello succulento, e invece mi ritrovo in mano con questa cosetta. Si chiama shrinkflation, cioè a causa dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione, anziché aumentare il prezzo di un bene, semplicemente si riducono anche le porzioni proprio di questo bene. Ad esempio, uno dei più famosi è passato da 80 a 70 grammi, altri sono passati da 80 a 65 grammi, però c'è anche un altro discorso, perché oltre a rimpicciolirsi, i più furbi avranno notato anche che sono aumentati notevolmente di prezzo. Stiamo parlando di una media del 25-40% in più di prezzo per lo stesso bene, e a insomma anche in quantità molto ridotte. Lo si usa, è un trucchetto psicologico generato un po' dal marketing, perché se noi notiamo un prezzo più alto per lo stesso bene ce ne accorgiamo immediatamente, se invece allo stesso prezzo ci danno una cosa un po' più piccola forse ce ne accorgiamo un po' più tardi. Ecco, questo avviene non solo per i gelati, ma avviene quasi per ogni cosa. Ad esempio, ho visto pacchi di pasta che una volta venivano venduti per 500 grammi, oggi sono 4,50. Sì, ecco, anche con i pacchi di pasta questo succede. Succede un po' in tutto quanto. Fateci caso quando andate al supermercato, controllate bene la grammatura di ogni cose che comprate e vedrete che questo avviene. È un trucco psicologico che forse funziona la prima volta, ma la seconda, no, si scioglie in fretta come un gelato.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
7: Spot. Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
8: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
9: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
10: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
11: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
11: Sorridi, c'è ICNOS.
12: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
13: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? APAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. APAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
14: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

Stavo pensando a te, Fabri Fibra, insieme a Tiziano Ferro su Radio Latte Miele. Si parla di sport con il 3 su 3. E iniziamo dal tennis con Wimbledon, ormai giornate di semifinale con due attesissimi incontri maschili in questa edizione. Si apre con l'incontro tra Zverev e la sorpresa del torneo Arthur Ferry, partita in corso con ancora diversi minuti da giocare. Poi c'è questa finale anticipata tra Jannik Sinner e Novak Djokovic in questo remake del penultimo atto del 2025, quando però fu l'italiano a imporsi contro l'avversario. Vedremo chi arriverà in finale. Il Tour de France, Tadej Pogacar ammazza questa gara, perché ieri sul Tourmalet, a più di 40 km dal traguardo, prende parte e stacca tutti quanti, dando più di 2 minuti di distacco dal secondo in graduatoria, cioè Vingegaard. Torna maglia gialla e potrebbe anche aver chiuso così la gara. La MotoGP, è iniziato il weekend per il Gran Premio di Germania al Sachsenring, undicesimo di questo mondiale. Stamattina la prima sessione di prove libere con il miglior tempo siglato da Raul Fernandez, e subito dopo anche Marc Marquez, che sta cercando il suo 10° successo proprio su questo circuito. Per quanto riguarda gli italiani, 3° posto per Fabio Di Gianantonio e 9° Bezzecchi. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tommaso Paradiso in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele, agitare Coca-Cola. Ben ritrovati, ciao a tutti, ancora una nuova ora fino alle 17, lo sapete, siamo qui tutti i giorni a tenervi compagnia in qualsiasi cosa stiate facendo. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi presento, ciao, io sono Doug e con me in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco!
1: Che meraviglia!
0: Lo so, è meraviglioso passare del tempo con te, Glauco. Cosa flop? Allora, abbiamo detto 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. A maggior ragione adesso, perché vi facciamo un altro bel regalo, così a sorpresa. Certo, due biglietti per andare a vedere Alex Britti al Castello Sforzesco di Milano. La data è quella del 17 di luglio, quindi venerdì prossimo. Vi ripeto il numero: 335-787-1910 per mandare un messaggio su WhatsApp con scritto Alex Britti, ok? Poi come sempre la redazione penserà a ricontattarvi per l'assegnazione dei biglietti, ma dico a maggior ragione lo facciamo in questo momento perché tra pochissimi minuti Alex Britti sarà con noi.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
7: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44. Info e contatti su farserramenti.it.
8: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
14: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
15: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Britti al telefono su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo anche fuori onda, ci ho fatto la battutaccia tremenda, che quest'estate ti farai una bella vasca di chilometri su e giù per l'Italia con un tour, tantissime date, ma veramente tante, però mi dicevi anche che ormai ci hai fatto un po' il callo, o no?
1: Ma ci ho fatto il callo e mi lamento semmai al contrario.
0: Certo, è giusto così, è giusto così. Allora, intanto Alex, ti volevo fare in realtà prima partire da un'altra domanda, poi mi è scappata sì. questa. Ma visto che negli ultimi giorni stiamo anche trasmettendo la versione, diciamo, 2026 della vasca, quella sì. con Benji e
1: con
0: Fede.
1: I ragazzi, con Benji
0: esatto,
1: e Fede,
0: con Benji e Fede. Mi racconti un po' come è nata questa collaborazione, l'idea che hanno avuto di riaggiornare la vasca?
1: Ma guarda, il fatto della collaborazione è tutta colpa loro.
0: Ok.
1: Io non me ne assumo le responsabilità. No, scherzo, ovviamente. A me me l'hanno raccontato dopo, ovviamente, che erano in studio a fare cose nuove. Mm-hmm. E gli tornava sempre poi tra le dita a Benji, che suona la chitarra, gli tornava sempre la canzone La Vasca, perché è una canzone che è nel loro DNA.
0: Sì.
1: L'ascoltavano da ragazzini, era una canzone, insomma, nel 2006 loro erano molto giovani. Mm-hmm. Nel 2000, quando è uscito il brano.
0: Sì, sì, sì.
1: Loro erano molto giovani e l'ascoltavano, quindi era nel loro DNA. E mentre si ritrovavano in studio a buttare giù delle idee nuove, avevano sempre questa canzone tra le dita. E quindi poi una volta così, quasi a volte le cose non è che si scelgono, spesso sono quasi i brani che scelgono te, no? Uh-huh. E quindi si sono messi a giocare così, a parafrasare un po', a giocare con il testo, con le cose, hanno scritto una nuova canzone, una nuova idea di testo.
0: Sì.
1: Però sulla musica della vasca.
0: Infatti, ma allora, La Vasca, io poi anch'io ho vissuto l'uscita di questo brano nell'estate del 2000, come dicevi poco fa, era proprio, era la canzone di quell'estate lì, La Vasca, cioè proprio, era proprio che bello.
1: Allora, permettimi di correggerti. No, non è uscita d'estate La Vasca.
0: Lo so, però è uscita
1: il primo dicembre.
0: La leghiamo tutti, non so come mai, al periodo estivo.
1: So.
0: Forse un po' anche l'ambientazione che gli hai dato, la connotazione.
1: Sì, ma sai che cosa? Questo ti dimostra che per quanto noi scegliamo, no? La vita, l'excursus che debbono avere certi brani, poi invece sono loro a andare da soli.
0: Certo.
1: Ed è il pubblico, è il caso a scegliere.
0: Sì.
1: È il pubblico spesso. Quindi quel brano poi, oltre a quando è uscito, poi è durato, ha continuato ad essere ascoltato negli anni. E quindi all'inizio uscì d'inverno, poi negli anni piano piano si è riposizionato da solo.
0: È vero.
1: E ogni anno, ogni volta che mancano tormentoni estivi, tu ti senti in giro La Vasca.
0: Sì, certo. Si torna a rilucidare La Vasca, per usare.
1: Sì, La Vasca come altri tormentoni non miei che sono importanti.
0: Chiaro, però anche questo aggiornamento che è stato fatto della canzone, comunque, diciamo, un aggiornamento, se una volta era forse per la generazione che usciva dagli anni 90, oggi è un aggiornamento invece giustamente anche un po' più generazionale da questo punto di vista. Alex, allora,
1: sono molto contento e anche lusingato, cioè nella semplicità della cosa, però Benji e Fede ne hanno fatto una versione 3.0
0: già,
1: manco 2, 3 passati troppo anni,
0: che è 3.0. Esatto, la 2.0.
1: con un linguaggio attuale, con un linguaggio che parlano i ragazzi di oggi, come
0: certo.
1: È giusto che sia.
0: Certo.
1: Alex, io sono sempre stato dal punto di vista, cioè io sono per largo ai giovani.
0: Chiaro. Alex, rimani con noi, ne ascoltiamo un'altra delle tue, poi torniamo a parlare del tour che ti aspetta in questa lunga estate 2026. Alex Britti su Latte Miele, questa è Oggi Sono Io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche

0: Alex Britti e Oggi sono io, e questa, come La Vasca prima e tante delle tue canzoni, avrebbero delle pagine immense da raccontare, però il tempo purtroppo non è dalla nostra parte. Invece Alex, dicevamo, quest'estate hai un tour stupendo che ti aspetta, con la primissima data che sarà venerdì prossimo, tra l'altro proprio in questi giorni ne stiamo parlando parecchio, al Castello Sforzesco di Milano, il 17 di luglio. È la prima volta che suoni al Castello, mi pare di no.
1: No. Ci ho suonato l'ultima volta 2 o 3 anni fa.
0: Ok, è sempre un'emozione diversa, no?
1: Mio dall'inizio alla fine.
0: Infatti, come questo del resto. È sempre un'emozione un po' particolare, no, il Castello Sforzesco, perché lì proprio è un luogo storico, è un'istituzione, un simbolo di Milano, come una città così moderna, però avere un castello, il castello è molto bello. E insomma, suonare lì fa un effetto diverso magari rispetto ad altri posti?
1: Ma sì, perché c'è un vissuto, perché ho un vissuto mio personale su Milano in genere e sul castello.
0: Certo.
1: Perché io ho vissuto un po' d'anni a Milano, nel 98, 99, 2000 ero su, e il Castello Sforzesco è stato sempre un po' un'isola felice, dove magari andavo, dove mi piaceva andare a leggermi il libro o a rilassarmi. Perché è un posto magico, un posto che c'è un'atmosfera pazzesca. Io, venendo da Roma,
0: certo,
1: cercavo un po' quello, no? Cercavo l'atmosfera.
0: Sì. È molto diverso rispetto al resto di Milano, ma anch'io mi ci ritrovo molto. Quando passo dal castello, passo dal Parco Sempione, che è subito lì dietro, sembra davvero un altro luogo. Rispetto a Milano sembra di entrare in una bolla un po'.
1: Ma lo è. Lo è, perché entri in questa sorta di medioevo strano.
0: Sì, certo.
1: Poi è fresco d'estate, cioè delle zone. Io, per esempio, era il mio posto dei libri.
0: Ok.
1: Poi una volta io, quando ero a Milano, lavoravo con la casa discografica, che era la Universal, e la sede era in Via Dante.
0: Ah, perfetto. Quindi,
1: proprio di fronte all'entrata del Castello Sforzesco. Di conseguenza, era il mio posto del libro. Cioè, ogni volta che avevo un libro nuovo che mi piaceva, invece che starmene a casa o in hotel, me ne andavo al castello.
0: Andavi al castello, sotto un albero.
1: Mi piaceva di più, cioè era il fresco, mi sedevo da qualche parte, era il posto dove andavo a leggere.
0: Fantastico, bene, questa è una storia bellissima, e credo ancora oggi tantissimi un po' seguono anche il tuo esempio, nel senso che comunque è molto battuto come località per andare a leggere e rilassarsi. I milanesi lo fanno molto. Allora Alex, ricapitolando un po' le date di quest'estate, abbiamo detto 17 di luglio, venerdì prossimo, al Castello Sforzesco di Milano per Estate al Castello. Poi c'è subito dopo Romano d'Erzellino, c'è Santa Severa, Triveneto, sarai a Marsala, ti fai un tour lunghissimo tra luglio e agosto, attraversi l'Italia, nord, sud, est e ovest. Quindi sai già che sarai bello impegnato, e come sempre ricordo anche ai nostri amici di venire sui tuoi social per vedere tutte le date. Grazie mille Alex, un abbraccio forte.
1: Grazie a te.
0: Torna a trovarci. A ciao.
1: Presto, spero. Ciao.

0: était.
1: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incidente tra due auto sulla statale 195 Vari in direzione Cagliari ha causato lunghe code nel tardo pomeriggio di ieri. Il sinistro è avvenuto al chilometro 5 in un tratto interessato da lavori e ha provocato rallentamenti fino a 2 chilometri. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale, mentre la viabilità è tornata gradualmente alla normalità. Il Consiglio Comunale di Calangianus ha approvato l'avvio di azioni legali contro il progetto del parco eolico della società Trinity SRL, che prevede l'installazione di 6 aerogeneratori tra Calangianus, Stelti e in parte Olbia. Il sindaco Albieri ha definito le turbine, alte oltre 200 metri, opere di forte impatto paesaggistico, ritenute dannose per il territorio della Gallura. Alla seduta era presente anche il sindaco di Sant'Antonio Viti, che ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema. L'inflazione continua a pesare sulle famiglie sarde, con prezzi di beni essenziali e servizi in forte aumento a fronte di stipendi e pensioni rimasti quasi invariati. Secondo il Centro Consumatori Italia, la spesa media mensile è salita da 480 euro nel 2021 a 632 nel giugno 2026. Tra i rincari più significativi figurano pane, pasta, latte, carne, affitti e carburanti. Il 13 agosto sarà aperto un nuovo tratto della statale 131 Carlo Felice tra Monastir, Nuraminis e Serrenti. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. L'intervento prevede la realizzazione di 10 km di strada a 4 corsie. Intanto è già stato completato un chilometro della nuova carreggiata in direzione Cagliari, con la riapertura dello svincolo di Nuraminis e il ripristino della viabilità verso il capoluogo e Serramanna. Porto Cervo ha intitolato la piazza centrale a Karim Aga Khan IV, fondatore della Costa Smeralda, con una cerimonia alla presenza del figlio Rahim Aga Khan V, della presidente della regione Todde e del sindaco di Arzachena Ragnedda. Il primo cittadino ha annunciato anche il conferimento della cittadinanza onoraria a Rahim Aga Khan, sottolineando la visione del padre improntata al rispetto del paesaggio e dell'identità locale. Rahim Aga Khan ha ringraziato la Sardegna, ricordando il profondo legame della sua famiglia con l'isola e l'eredità lasciata dal padre, fondata sull'integrazione tra architettura, ambiente e valorizzazione del territorio. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su petrinoleggi.it. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
0: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predda Niedda, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
8: Abbiamo preparato la valigia per ripartire nel nostro grande viaggio nella storia della musica italiana e non abbiamo neanche bisogno di spostarci, possiamo farlo esattamente dove ci troviamo in questo momento. Torniamo nel 79 con Renato Zero.

Antonello Venditti, questo pomeriggio su Radio Latte Miele, venerdì 10 di luglio, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Oh, la dico piano così non mi inciampo e non mi sbaglio. Grazie cari amici, grazie. Mesi di maggio, giugno, luglio e per i più cattivi agosto sono solitamente i mesi dei matrimoni, vero? Giusto? Anche il mio è stato a fine maggio. Io andrò tra l'altro la prossima settimana a un altro matrimonio a metà luglio. E dicevo, i più cattivi ad agosto, mi è capitato. Però ragazzi, quando non si trovano le date bisogna anche un po' adattarsi. Dicevamo, il periodo dell'estate è come sempre quello preferito un po' per fare i matrimoni, perché li puoi fare all'aperto, puoi godertela un po' di più, giornate sono più lunghe, gli invitati non si devono per forza portare dietro l'ombrello perché potrebbe piovere, eccetera. Però sappiamo molto bene che non siamo gli unici a volerci sposare, a celebrare le nostre nozze nel nostro paese. Tantissimi vengono dall'estero proprio per questo motivo, perché quello che offre l'Italia a livello di bellezze architettoniche, paesaggistiche e cibo, da non sottovalutare, non lo offre praticamente nessun altro paese, tant'è che sono tantissimi i VIP che ogni anno vengono nel nostro paese a sposarsi. Ultima in ordine cronologico, la popstar inglese Dua Lipa, che ha bloccato mezza Palermo per fare il suo matrimonio. Però non parliamo di questo, parliamo proprio anche di quello che succede quando un VIP, una persona importante, si sposa nel nostro paese. Ne parliamo tra poco, prima c'è Biagio Antonacci. No.

0: Quanto tempo è ancora la canzone di Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Parlavamo di quello che succede ogni volta che un VIP viene a sposarsi nel nostro paese. Ricordiamo ad esempio il matrimonio di George Clooney sul lago di Como, ricordiamo il più recente Dua Lipa a Palermo, ma sono tantissimi, veramente tanti, Tom Cruise e Katie Holmes che si sposarono sul lago di Bracciano, piuttosto che Justin Timberlake, John Legend, sono veramente tantissimi, e soprattutto americani ed inglesi che scelgono il nostro paese per celebrare le loro nozze. Però ogni volta che uno di questi personaggi viene da noi e fa girare per il mondo le fotografie e i video del suo matrimonio, che cosa avviene? Avviene una sorta di effetto moltiplicatore, perché tantissime persone in giro per il mondo vedono quanto è bella l'Italia, quanto si mangia bene, quanto si sta bene, come sono meravigliosi, stupendi gli scorci, i paesaggi e le chiese del nostro paese, e quindi si mette in atto tutto un grande processo di attrattività, quindi gli hotel si riempiono, i ristoranti si riempiono, le persone comprano, vengono qua a fare shopping e si portano a casa tanti bei ricordi, tanti bei regali. Questo è un po' anche un motivo per cui molto spesso a volte vengono anche quasi invitati a sposarsi nel nostro paese persone che vengono dall'estero, proprio per questo motivo, a patto che non si blocchi però mezza città, perché giustamente le persone devono poter avere la possibilità di continuare a fare la vita di tutti i giorni, perché puoi chiamarti Dua Lipa, Regina Elisabetta, Justin Timberlake o Tom Cruise, l'importante è che mi fai arrivare dal posto A al posto B senza troppi intoppi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Gran caldo sull'Italia a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone di origine subtropicale. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente qualche addensamento e locali rovesci o temporali sulle Alpi occidentali di confine e sulla dorsale appenninica. Per il resto tutto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche questi fenomeni temporaleschi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.

con Magnolia in questi ultimissimi minuti di oggi pomeriggio, venerdì 10 di luglio. Allora vi do qualche appuntamento per il weekend, così ve li segnate sul calendario, vi mettete le sveglie. Tra l'altro, proprio domani e dopodomani, sabato e domenica, torna in onda da noi Edoardo De Simone, quindi dopo una piccola pausa lo rivedremo questo fine settimana. Subito dopo torno anch'io domani pomeriggio tra le 13 e le 16 con la seconda parte di Tutti amano il weekend, poi la grande classifica con il buon Vaschi dalle 16 alle 18, da non perdere anche la sera però con Roberto Alessi, si parla di gossip, si parla di VIP, quello che fanno con Up and Down, e poi anche la domenica pomeriggio torna anche Matilde Brizzi tra le 13 e le 16 e nuovamente la classifica di Radio Latte Miele. Questo è un po' a grandissime linee il nostro programma del weekend. Se volete però sapere tutto in maniera più precisa, c'è sempre il sito lattemiele.com.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 16:59.
2: Eccoli qua, oh, tutti e due belli belli in braghette corte.
3: Non è vero, non dirla sta cosa. È un falso storico.
2: Ah, è un falso storico.
4: Non si può venire così.
2: Vabbè, ma tu sei arrivato che te l'era già tutto chiuso, scusa.
3: Esatto. Ma che senso chiuso? Ora spiega.
4: Però c'è una policy aziendale, cioè non si può arrivare.
3: Chiamo la policy, così ti arrestonzi.
2: Il venerdì solitamente la ricevimento su al
4: reception.
2: La
3: ricevimento.
4: Ricevimento. C'è il ricevimento da magna,
2: infatti, chiude un po' prima.
4: Sì, vero.
2: Quindi vero. Tu ci devi citofonare, noi ti veniamo ad aprire.
4: Io sono entrato dal tetto.
2: Dall'ingresso fornitori.
3: Spider-Man.
2: Ciao Simo, ciao Vaschi.
3: Ciao Spider.
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti.
4: Ciao. Come stai?
2: Io tutto bene.
4: Noi perché comunque te è il weekend.
2: Io è il weekend, tutto bene. Noi tutto bene. Ma io ti vedo già fornito del cruciverbone. Non si sente.
3: È orribile.
4: Ti fa male il polso.
2: Ma l'hai fatto malissimo.
3: Sì.
2: Vabbè, quindi devo ieri hanno indovinato. Ieri ho sentito.
4: Pagliolo.
2: Ieri ho sentito la mitica Enza da Grottole.
4: La nostra fedelissima ascoltatrice. Ne abbiamo approfittato. Anzi, Vaschi ne ha approfittato dicendo: ma se ci mandi anche noi, siccome è una macelleria,
2: sì,
4: se è al marito, se ci mandi anche noi qualcosa, perché è arrivato solo agli sveglioni.
3: Ma tu che hai fatto ieri sera con sta voce? Scusami.
4: Comunque,
2: ieri c'era
4: 3x2.
3: Dici un numero, caro Andrea D'Agostino.
5: Non me lo ricordo più.
3: Aspetta. Non me lo ricordo più, dovrebbe essere casuale.
2: 36 orizzontale.
4: Orizzontale, ok. Fine derisione.
2: Fine nel senso leggera derisione. Fine. Derisione,
4: okay.
2: Fine, non fine nel senso di magna.
4: Aspetta che non trovo.
2: Non nel senso che è finita, capito?
4: Okay. 1, 2, 3. Quante sono le lettere?
3: 6.
4: 6 lettere.
3: Incredibile.
4: Questo cruciverbo è fatto solo da parole di sei lettere.
2: Lo so.
4: Devi stare zitto, Teramo.
2: Teramo. Ciao, buon weekend.
4: Ciao, Doug.

0: Sì, è il 10 luglio, state ascoltando Simone Vaschi fino alle 20, come va?
1: Wow!
0: Sono molto euforico.
1: Sono veramente euforico. Da quando ho fatto un miliardo di euro, no, non è vero, da quando siamo arrivati al venerdì siamo davvero contenti, anche perché si affaccia un venerdì fresco, non è vero?
0: Vabbè, niente di nuovo, ormai ci dobbiamo abituare, perché le notizie sono che questo caldo caratterizzerà le prossime estate.
1: Che bello.
0: A meno che non ognuno di noi non pianti un albero.
1: O non pianga, così almeno si evapora un po' d'aria, evapora un po' d'acqua e si crea quell'umidità che porta. Hai visto che negli edifici cinesi
0: perché
1: hanno iniziato?
0: Non finisci la frase? Che porta?
1: Che porta più freschezza.
0: Ok.
1: Hai visto che negli edifici cinesi stanno praticamente lanciando dell'acqua dai tetti per
0: rinfrescare. L'ho vista l'immagine. Ecco. Tipo la nebulizzazione che trovate in alcuni locali. In Cina?
1: In genere, anche in Italia. Generale. Sì, infatti.
0: I palazzi sono
1: in Cina.
0: In Cina. Se voi vedete il video, ci sono questi palazzi che sparano a nebulizzazione in alto e dicono che stiano rinfrescando un pochettino.
1: È solo momentaneo.
0: Ma ora che arriva, sono tutti edifici altissimi. Ora già, che arriva giù l'acqua,
1: già ne
0: è già fuoco.
1: Ma mettete degli alberi, così almeno c'è un po' più di fresco. Che tanto lo noti. Quando noi arriviamo dai viali alberati, quando siamo in scooter, noti proprio che hai le braccia con
0: cambia la temperatura.
1: Si rinfrescano le braccia.
0: Quasi metto il giubbotto.
1: Tu stai esagerando,
0: certo,
1: come al solito.
0: 335-787-1910. Non facciamo gli assessori. Tra poco scendiamo in spiaggia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: Giovanardi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Preddanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
6: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
7: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
10: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili con prodotti specifici per la sicurezza dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
12: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
13: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: pronti a giocare insieme?
1: Parole, sì.
0: Crociate.
2: Sì,
0: era. Mi sto autocaricando, sì. Capito? Il venerdì sì. È uno di quei giorni dove devi dire sempre sì.
2: Sì, se per sempre. No, quello un po' è superato ormai.
0: Per sempre sì.
2: Abbiamo un po' superato.
0: Cheat di Sal Da Vinci.
2: Abbiamo superato il Festival di Sanremo, abbiamo lasciato i piumoni e soprattutto le giacche per arrivare in spiaggia nel bagnasciuga e soprattutto per un po' allenare la mente.
0: Sì, piantiamo l'ombrellone in questa spiaggia virtuale di Radio Latte Miele e giochiamo con il cruciverbone. Oggi 36 orizzontale.
2: La domanda qual era?
0: Fine.
2: La domanda per un milione di euro è.
0: Non è una domanda.
2: Ah, ok, ok.
0: Fine scusa. Derisione.
2: Ok, fine non perché non
0: termini.
2: Esatto. È una derisione, cioè ti stiamo
0: fine.
2: Schernendo. Però
0: in maniera leggera.
2: Col mignolo alzato.
0: Col mignolo alzato.
2: Con la puzza sotto al naso.
0: Stranamente è una parola composta da.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. In questo venerdì 10 luglio stiamo giocando al Cruciverbone con il 36 orizzontale. Te non pensare al tempo che passa.
1: È il 10 luglio.
0: Sì. Ieri era il 9, no, infatti, domani no. Sarà l'11. E compleanno del mio amico Eddie.
1: E tra 7 giorni? Hai visto come metterti in difficoltà, Simone?
0: C'è il concerto di Alex Britti a Castello Sforzesco. Vi abbiamo regalato i biglietti, quindi sì. Magari ci trovate là.
1: Ci andiamo?
0: Non lo so.
1: Sei tu che devi decidere, perché io ci andrei. Ecco, questo momento di verità. Andiamo o no?
0: Decido all'ultimo.
1: Ma no, non puoi decidere.
0: Sento
1: all'ultimo.
0: Alex Britti se mi fa andare nel backstage.
1: Non è parente di Matilde Brizzi. È Britti e Brizzi, sono due cose diverse.
0: No, infatti io non lo pensavo. Questa è la battuta che stai facendo nei corridoi di Radio Latte Miele da quando è partito il fatto che c'è il concerto di Alex Britti.
1: Ho 12 anni. Il concerto di Alex Britti. Vabbè, comunque no, lasciamo stare comunque questo evento bellissimo che ci sarà tra 7 giorni.
0: Dai, torniamo su Cruciverbone.
1: Esatto,
0: su.
1: Perché vi abbiamo fatto una domanda.
0: Non è una domanda, dobbiamo trovare una fine derisione, una parola di 6 lettere.
1: Qual è una fine derisione? È una domanda.
0: Non è una domanda, ma che
1: qual
0: c'entra?
1: Qual è una fine derisione, punto interrogativo? Se c'è il punto interrogativo è una domanda.
0: No, io non ho fatto un punto di...
1: E io l'ho fatto!
0: Vabbè, che stiamo litigando, noi siamo alle medie. Allora, fine derisione, stiamo cercando una parola di 6 lettere, fatecela sapere come sempre al nostro numero.
1: Che è il 335-787-1910, un bel messaggio vocale.

0: che cosa magari si può fare.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Spot.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
13: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
14: E dove?
13: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
14: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
17: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
20: Benvenuti da Lumen.
17: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
20: Vivi il gusto, vivi Lumen.
17: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
21: Fine derisione, stiamo cercando una parola di 6 lettere con il 36 orizzontale, fatecela sapere
22: al 3357871910 con il messaggio vocale.
21: Cos'è una fine derisione quella che stai facendo?
22: Ma

0: grosso problema.
1: Uno di tanti.
0: Troppe, abbiamo troppe strisce blu in città e non bianche.
1: Ora, non è stai dicendo?
0: Non è una questione.
1: Stanotte non hai dormito o sei andato in giro per la città a contare le strisce blu?
0: Sì, sono tantissime, sono circa 1.875.000.
1: Solo a Roma?
0: Solo a Milano.
1: A Milano.
0: Che faccio? Secondo te faccio avanti e indietro a Roma Milano ogni giorno?
1: I pendolari esistono.
0: Vabbè, sì, ma non di tre ore. Vabbè, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di strisce blu che magari se non siamo residenti dobbiamo pagare.
1: Sì, vero.
0: Magari hai la macchina di tua zia che ti ha prestato per qualche giorno.
1: E non c'è il tagliandino residente.
0: Esatto, per esempio una mia amica mi ha prestato l'anno scorso una macchina
1: e non l'hai più ridata.
0: No, quello gliel'ho ridata, però gliel'ho ridata
1: con un po' di multe.
0: Con due multe.
1: E
0: fatte...
1: in quel caso chi paga?
0: Ovviamente io. Multe. Bravo. Prese il 13 e il 16 agosto.
1: Lì è cattiveria,
0: sì,
1: lì è cattiveria,
0: sì.
1: Perché vuol dire che i vigili, o comunque la polizia locale, che salutiamo, abbracciamo e supportiamo.
0: Sto scherzando. Sto scherzando.
1: In quei giorni, forse di quiete,
0: sì,
1: sono andati a fare un po' come quando t'annoi al lavoro.
0: Cosa fai?
1: C'è qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? Ti mando io una mail.
0: Posto le matite. Ecco, in realtà c'è della cattiveria in quello che è successo a Roma nel quartiere Prati, perché alcune strisce bianche sono diventate blu
1: magicamente
0: mentre c'erano delle macchine parcheggiate. Cioè, in sostanza è successo a questo signore, questo odontoiatra di 65 anni, facciamo nomi e cognomi, Stefano Angeloni,
1: che salutiamo,
0: il quartiere Prati, che ha parcheggiato la sera la sua macchina sulle strisce bianche, poi è tornato alla macchina e si è trovato multa e strisce che erano diventate blu, tanto che sotto i pneumatici erano ancora bianche.
1: Ma che cattiveria è? Ma è da denunciare questo fatto.
0: In realtà l'hanno denunciato. Lui, visto che la macchina
1: a Roma?
0: Visto che la macchina della zia nel quartiere Prati, lui ha subito pagato la multa, che era in forma ridotta di 30 euro, e si è levato il coso, però è andato subito.
1: Ma ha fatto il video, ha fatto le foto. Forse era vernice che col sole si abbronzava di colore blu
0: e diventa blu.
1: Esatto.
0: Oppure stava soffocando. Ma che stai dicendo?
1: Stavo cercando di giustificare questo fatto.
0: Ma no, in realtà
1: come è andata a finire?
0: È andata a finire che l'ente che si occupa delle multe ha chiesto scusa e leverà le multe, anche se Stefano l'ha già pagata.
1: Stefano
0: Stefano
1: per iniziare il weekend. Una buona multa.
0: Ma che dici?

0: Lucio Dalla, canzone su Radio Latte e Miele, dove ormai siamo invasi da strisce blu. L'abbiamo anche qua, se vedi, negli angoli c'è la striscia blu.
1: Erano bianche?
0: Erano bianche una volta.
1: Poi siamo entrati qui in studio, oggi sono diventate blu. No, stiamo scherzando, bisogna stare attenti perché... A quanto pare voi romani.
0: Aspetta, no, non lo sappiamo. Cioè, però
1: è successo a Roma.
0: A Roma, che il comune ha trasformato le strisce bianche in blu durante la notte.
1: Ma il comune ha ammesso la colpa.
0: Sì, l'ATM.
1: Cioè, è stata proprio una persona.
0: L'ATAC, scusa.
1: L'ATM qua a Milano.
0: Esatto, l'ATAC, che in realtà è quello che si occupa sia della viabilità che anche degli autobus e dei trasporti pubblici, ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa. Perché non solo è successo nel quartiere Prati di
1: ma
0: cui.
1: Ma solo lui ha avuto questo.
0: No, infatti, non è successo solo a Prati. Lui è l'unico che ha fatto un video che è diventato virale. Poi la gente ha iniziato a commentare su TikTok dicendo: oh, anche a me è successo. Che poi, ovviamente, lui si è fatto un po' di scrupolo e si è reso conto di questa cosa. Ha detto: cavolo, allora non sono io che ho sbagliato. Magari uno un po' distratto esce di casa, vede la multa e fa: ah, che scemo che sono. Cioè, non pensa al. Le strisce sono diventate blu durante la notte.
1: Se fosse successo a me stamattina.
0: Cioè, avrei creduto perché hai lo scooter.
1: Dipende un po' anche dalla serata. La sera prima, capito cosa hai fatto?
0: Molto bene.
1: Dice: ma sono verdi, giusto?
0: Verdi.
1: Sono diventate verdi adesso le strisce.
0: Verdi sono per le macchine.
1: Quelle ecologiche.
0: Ah, esatto.
1: Capito?
0: Ma in realtà è successa una cosa molto divertente negli ultimi mesi,
1: sì?
0: Che molti italiani si fanno giustizia da soli.
1: Cioè?
0: Che?
1: Cioè, striscia inerenti sempre alla.
0: Si fanno giustizia.
1: Alle multe?
0: No, in realtà. Sono stati registrati negli ultimi mesi molti cittadini che si sono armati di bombolette e di rullo per verniciare, piccolini però.
1: Qui non è giustizia da soli, cioè, nel senso, hanno cercato di evitare delle multe.
0: Eh sì, hanno reso le strisce blu bianche.
1: E la cosa che è illegale.
0: È illegalissimo.
1: Quindi non è farsi giustizia.
0: È penale, oltretutto.
1: Ecco.
0: Quindi non si fa. Però mi fa molto ridere che, cercando un po' di notizie, no, parlando di strisce blu e strisce bianche, molti italiani da Napoli, Milano, Roma, insomma, nelle grandi città, si sono messi lì. Ma poi belli precisi. Ho visto anche video di questi che si mettono là con il nastro adesivo in modo che siano completamente dritte. Tanto che hanno scoperto che fossero finte perché erano troppo precise rispetto a come le fanno solitamente.
1: Le nostre di solito sono un po' storte, eh? Ordinanza comunale.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda!
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.

0: Francesco, non me lo dire due volte che scappo, vengo a cercarti.
1: Ma chi?
0: Francesca Michelin.
1: Vabbè, la romanista.
0: Vabbè, abbiamo appena ascoltato Francesca Michelin.
1: Che salutiamo, che è juventina, sì, che si è sposata da poco, quindi stai attento alle parole, perché si è sposata da forse qualche giorno.
0: Ma sì, ma come si è sposata può divorziare.
1: Ma comunque, per favore!
0: Oggi abbiamo la
1: Dissocio, mi divorzio da queste parole.
0: Io ti amo, Francesca Michelin. Allora, oggi troviamo un'altra parola che ha a che fare un po' col trovare un luogo di rifugio. La parola è anche molto semplice, sono 7 lettere ed è ricetto.
1: Ricetto?
0: Sì.
1: Vuol dire trovare rifugio?
0: Esatto, perché è un luogo di rifugio, un riparo temporaneo, un cantuccio sicuro dove potersi nascondere o depositare qualcosa per proteggerlo dal caos del mondo esterno. Ed è la parola ideale per descrivere uno spazio vitale, magari tra due strisce bianche sbiadite, in cui riesci finalmente a incastrare la macchina dopo ore di giri a vuoto.
1: Quindi sto cercando ricetto, sì, non parcheggio.
0: Oh, guarda che
1: salutiamo tutte le persone che in questo momento stanno cercando parcheggio. No,
0: no.
1: Se dite parcheggio non lo trovate.
0: Beh, ricetto potrebbe essere un
1: più elegante.
0: Te lo uso in una frase?
1: No. A meno che non sia cioè non ci sia un contesto, sto dicendo un cointesto.
0: Un contesto.
1: Un contesto del 2026.
0: Dopo aver vagato come un'anima in pena per tutto il quartiere, ho avvistato un furgone che partiva e ho fiondato la mia auto in quel magico ricetto.
1: Sì, quindi parcheggio.
0: Ignora, non devi mai più andare contro la parola ricetto.
1: Ma anche il furgone che sta uscendo.
0: ti fai male. Ignorando il fatto che per uscire dall'abitacolo avrei dovuto calarmi nel bagagliaio. C'è anche un asterisco.
1: Ma perché? Perché era tutto stretto.
0: Mi sa di sì, ricetto stretto. Fa pure rima.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Viele. Questo venerdì 10 luglio siete con Sim Vaschi.
1: Ciao, finalmente. Ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Pronti a ricordarvi anche che tra poco giochiamo con il cruciverbone, quindi chiameremo qualcuno di voi. La zanzara lasciala stare.
1: Non è che la lascio stare io, lei che deve lasciare stare. Boh.
0: C'è una zanzara a cui piace talmente tanto Radio Latte Viele che ha deciso di venire in studio.
1: Vabbè, comunque è zuccherato latte e miele, quindi alla fine è tratta, è normale che sia tratta.
0: Bella questa. Radio Latte Miele che è anche radio partner del tour dei Dirotta su Cuba.
1: Sì, vero.
0: Si chiama Into the Groove, estate 2026. Le prossime date saranno il 14 luglio ad Arzachena, in provincia di Olbia. 18 luglio.
1: Non lo so il resto.
0: Il paese che avevo pronunciato male fino adesso.
1: Ah, Manciano.
0: Manciano, in provincia di Grosseto. Saluto gli abitanti e mi scuso perché sì, nelle settimane passate ho detto Manciano.
1: Poi Grosseto. Forse
0: per la fame.
1: Più che Grosseto sei stato un po' grossolano.
0: Grossolano.
1: Ma
0: 31 luglio, Brucoli, in provincia di Siracusa. Quindi Sicilia. Sì. Lo sai, Brucoli, ma perché sei di Brucoli te?
1: Perché la nostra amica in comune, siciliana, a Anna casa Patti. Lì. Ma che Anna Patti? Sì, vabbè, Anna Patti è siciliana, però una che ha proprio l'accento che ti chiama Ambare.
0: Ambare, salutiamola, sì. Si chiama
1: Renata. Come Renata? Si chiama?
0: Non mi ricordo.
1: L'avevi pure
0: ricordo.
1: Beccata su un'app di incontri.
0: Scusa. Se vuoi perché aggiungo questi dettagli privati, scusami.
1: Che poi è stato bello.
0: Erano tempi bui.
1: L'hai beccata quando era faceva pure freddo. L'hai beccata quando era davanti a te tu. Vabbè, se vuoi ti aggiungo direttamente su Instagram.
0: Vabbè, se volete essere aggiunti su Instagram 335 787 1910. No, rimanete lì perché c'è il cruciverbone.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!

0: miliardi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
12: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire

0: settembre con due settimane su Radio Latemiale. Questo venerdì 10 luglio stiamo giocando come sempre con il cruciverbone e oggi abbiamo al telefono un tuo compaesano.
1: No, in realtà non si capisce bene.
0: Però ciao, viva Roma, ciao Luciano!
2: Buonasera, buonasera.
1: Che poi allora, Luciano è mio padre praticamente.
0: Perché
1: mio padre si chiama Luciano e oltretutto io sento delle origini non proprio romanissime.
2: No, calabresissimo.
1: Ah, ok, di poco, perché mio padre è siciliano e da quando sono nato io è andato a vivere a Roma.
2: Io, quindi... io di Reggio Calabria, quindi di rimpettaio. Quindi
0: Luciano è un nostro grande diciamo ascoltatore. E ce l'ha voluto sottolineare anche
1: il
0: oggi.
1: Numero uno ascoltatore.
0: E quindi l'abbiamo Luciano. Chiamato. L'abbiamo chiamato. Abbiamo voluto giocare con lui con il cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 36 orizzontale, una parola di 6 lettere. Fine derisione. Di cosa stiamo parlando, Luciano?
1: Ci ha pensato molto,
2: Sì, ci ho pensato parecchio, anche perché ci ho pensato pure mentre pedalavo per tornare a casa.
1: Cavolo.
2: Potrebbe essere ironia.
0: Ragazzi, la bicicletta fa bene anche al cruciverba.
1: È voluta la bicicletta? C'entrava nulla.
2: E ora pedalo.
0: Ecco. Cosa fai di bello, Luciano, oltre a pedalare?
2: Allora, oltre a pedalare, lavoro, perché purtroppo sono povero e quindi siamo, mi tocca
1: tutti
2: pure lavorare.
1: Uno di noi, ma sei partita io o dipendente?
2: No, dipendente.
1: Allora,
2: dipendente pubblico. Sono un posto fisso.
1: Cozzalone docet.
0: come sta andando l'estate? Arriveranno le ferie?
2: Allora, in realtà Edoardo De Simone lo sa, perché è stato pure invidioso. Io ho già fatto due periodi, uno a inizio giugno e uno a fine giugno in bicicletta. Bello. Ho fatto un giro della Puglia molto molto interessante
0: sul Gargano?
2: E ora devo aspettare. No, ho fatto da Bari fino giù a Ostuni.
0: Bello.
2: Quindi ho preso le province di Bari e di Brindisi, quindi Bari, Alberobello, Locorotondo, Cisternino.

0: certo. Perfetto.
1: Infatti, perfetto.
0: Luciano, grazie mille, buona estate.
2: Ti ciao, voglio Luciano. Bene, grazie.
0: Anche noi. Buona pedalata, ciao, ci sentiamo l'anno prossimo per il Giro d'Italia.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.

0: li urliamo anche noi. Alfa!
1: Giova!
0: Giova! Buon vento!
1: Potremmo fare anche noi così.
0: Chiamateci.
1: Simo!
0: Siamo
1: Vaschi,
0: disponibili. Vaschi!
1: Siamo 20!
0: Ciao a tutti! Notte siete miele. Su Radio Latte e Miele.
1: Yo!
0: Io, poi chiudiamo così.
1: Sì, infatti.
0: Abbiamo appena giocato con Luciano al sì. Cruciverbone.
1: Mio padre.
0: Tuo padre, sì, sì. Perché hai scoperto che si chiama come tuo papà.
1: Si chiama come mio papà, dal sud, che in realtà, beh, mio padre è dalla Sicilia, lui da Reggio Calabria, che siamo abbastanza vicini.
0: Sei molise.
1: È andato a vivere a Roma ed è anche un biciclettaro. Facciamo un incontrare così vanno a fare
0: punto,
1: le gare, no?
0: Perché magari poi manca la compagnia o va in bicicletta da solo, si diverte.
1: No, mio padre
0: o
1: è pieno di amichetti, sì, che vanno tutti con le tutine, tutte aderenti, attillate, i pantaloncini quelli tutti duri sotto per non farci
0: certo,
1: fare male al cavallo.
0: Certo, quelli dovevo mettere quando sono stato sull'e-bike l'anno scorso, perché sono sceso non solo con i crampi alle gambe ma anche
1: con,
0: i crampi al di dietro.
1: Ecco perché in quel periodo quando andavamo in onda eri sempre in piedi. Che non riuscivo a sederti. No,
0: è vero, vero. Ho dormito in piedi per una settimana.
1: Che un cavallo?

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 35 anni, originario di Carbonia e residente a Porto Scuso, è stato ucciso questa mattina a Sant'Adi, in località Barrancubannu, con colpi d'arma da fuoco, probabilmente fucilate al petto. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Cagliari e della compagnia di Carbonia, che hanno avviato le ricerche dell'autore del delitto, che anche con l'impegno di l'impiego di un elicottero. Un sospettato sarebbe già stato accompagnato in caserma. Un ragazzo di 17 anni, Graziano Marcialis, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Nuoro in via Ballero poco prima della mezzanotte. Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro le scalinate nei pressi della curva del cimitero. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasferimento all'ospedale San Francesco, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. In Sardegna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 49 interventi per contrastare la siccità per un valore complessivo di 471 milioni di euro. Lo ha reso noto il MIT al termine della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Matteo Salvini, durante la quale è stato fatto il punto sugli investimenti nazionali nel settore idrico pari a oltre 6 miliardi di euro. Il Ministero ha inoltre annunciato nuove risorse, circa 1 miliardo per il comparto dell'acqua potabile e altri 700 milioni per interventi destinati soprattutto all'uso irriguo. E un uomo di 62 anni ed il figlio di 28, originari di Nuoro, erano stati condannati nel 2024 a 4 anni di carcere per la coltivazione di cannabis in un terreno agricolo a Galtellì. Durante un controllo nel 2023 erano state trovate 1760 piante di cannabis e altra sostanza per un potenziale di circa 37 kg di principio attivo. La Corte d'Appello di Sassari ha però modificato la sentenza, ha assolto il padre riconoscendo la sua estraneità ai fatti, mentre il figlio, che aveva ammesso le proprie responsabilità, ha visto ridotta la pena a 3 anni di reclusione e 15.000 euro di multa, con il venir meno dell'aggravante dell'ingente quantità. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, a voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
5: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
6: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto, perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella, la colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
8: Grazie ancora a tutti voi per aver giocato al Cruciverbone. Oggi il più fortunato che abbiamo chiamato è stato Luciano.
9: Tranquilli, perché torna anche settimana prossima, da lunedì, perché non so se ti ricordi che è venerdì oggi.
8: Ma allora che facciamo qua? Usciamo.

0: sei il mio amico carissimo Riccardo Cocciante su Radio Latte Miele. Questo venerdì 10 luglio, se siete in giro questo weekend, passate dall'Argentario, siamo in Toscana.
1: Beh, dici un posto brutto.
0: Non sono mai stato io sull'Argentario, io sì. O nell'Argentario.
1: All'Argentario. Non so per quale motivo, a Milano si dice in Porta Romana, a Roma si dice a Porta Romana.
0: No, io dico a Porta Romana.
1: Ah, ok.
0: All'Argentario, ho detto sull'Argentario, nell'Argentario.
1: Vabbè, nell'Argentario sottoterra.
0: Beh, siamo nel Grossetano comunque, sì. E da oggi parte il Festival dell'Argentario che si chiuderà domenica proprio con Riccardo Cocciante.
1: Incredibile.
0: Tu, essendo romano, sei stato.
1: Sì, no, perché sai che...
0: Che è la parte sud della Toscana che quindi va a... incontrare il Lazio.
1: E dove ho gli amici a cui voglio un sacco di bene, che hanno un sacco di soldi, anche le
0: case. Case incredibili.
1: Sì, a Capalbio, in quelle zone là, è bello. Porto Ercole.
0: Io che non ho amici così importanti, domani andrò a fare una giornata in Liguria.
1: Ah, vabbè, che insomma, non stai dicendo.
0: No,
1: sai.
0: Se avessi avuto un amico con la casa, mi sarei fermato tutto il weekend. Invece, io con le mie sorelle, che saluto e ringrazio, Alice e Camilla, dobbiamo partire presto. C'è la classica partenza intelligente il sabato mattina.
1: Che non esistono più partenze intelligenti, cioè alla fine in un modo o nell'altro tu ovunque vai trovi sempre traffico, tipo la partenza intelligente parto alle 2 del mattino così arrivo la mattina.
0: In teoria, beh, sono 2 ore e mezza di strada forse.
1: Ah, okay.
0: Se parti la notte, cioè, non dovresti trovare nessuno.
1: Non dovresti.
0: Siccome non vogliamo fare la levataccia di viaggiare di notte, ho chiesto agli esperti qual è l'orario migliore per partire da Milano e arrivare a
1: fino alle Ligure.
0: Sì, esatto,
1: zone, là,
0: zone Liguri.
1: Ma scusa, ma ci dormi anche oppure?
0: No, poi torniamo indietro.
1: Ah, quindi fate andata e ritorno in giornata.
0: Sì,
1: allora, il sabato ha più senso rispetto alla domenica.
0: Certo, perché la domenica ritornano tutti. Il sabato la partenza consigliata è dalle 5:30 alle 6:30 da Milano.
1: Di cosa?
0: Di partire
1: del mattino.
0: Ma sì.
1: Scusa, ma perché
0: domani mi sveglio alle 6, anzi partiamo alle 6 per andare in Liguria.
1: Guarda, condoglianze.
0: Ma come condoglianze?
1: Ma chi c'ha voglia? Ma è sabato, ma dormi, quella sveglia, guarda,
0: ma si va
1: lanciala.
0: Male.

0: Marco Masini, le ragazze serie su Radio Latiniele in questo venerdì 10 luglio, un altro bel venerdì d'estate, caldo, quindi tanti di voi partiranno, io partirò domani ma farò una capatina in giornata in Liguria, mi raccomando, non partite alle 6.
1: No, non fatelo.
0: Se siete di Milano non partite alle 6, se no. Non ci troviamo in autostrada.
1: Quello.
0: Cioè, trovate un altro orario.
1: Cioè, come avere un trucchetto per risolvere una cosa e lo dice a tutti, così non è più un trucchetto.
0: Infatti, non partite alle 6. Uno dei momenti che mi spaventa di più nei viaggi, oltre al traffico, è il casello.
1: Perché ti spaventa? Perché devi pagare, sì, cioè, ogni volta che devi tirare fuori il portafogli.
0: Oddio.
1: No!
0: E poi non è neanche la scusa, non l'ho portato. Allora non passi, capito?
1: Mai portafogli. E tanto ormai abbiamo
0: col
1: tutte
0: telefono,
1: le cose,
0: sì, certo, no, io come ti ho detto non sono ancora così tecnologico.
1: Smart.
0: Però intendo il casello, quello col telepass.
1: Beh, perché?
0: Qui ho paura che non si alzi la sbarra.
1: È vero, quel semaforo rosso molto sinistro, cattivissimo.
0: Sì, che tu vedi, poi noi abbiamo il telepass mobile, non ce l'abbiamo fisso al vetro, siccome ce l'abbiamo uno per due macchine, quindi ce lo passiamo quando utilizziamo la macchina, ci serve il telepass.
1: Basta,
0: e quindi
1: andare a 20 all'ora.
0: Sì, lo prendo, cioè mia sorella di solito quando sono da solo sono lì che rallento, abbasso il volume e alzo il telepass verso il cielo per sentire il beep, che è la liberazione.
1: Cioè, che non è l'elettrocardiogramma piatto, ma rischia di diventarlo se vedi quel semaforo rosso, anche perché poi ti senti in colpa per quelli dietro che ti suonano.
0: Bravo,
1: scusate, non è colpa mia.
0: Ma esatto, non è tanto per rimanere lì bloccato, è per quelli dietro.
1: Sì, anche perché il telepass penso sia una delle più grandi invenzioni della mente italiana, perché così vai un po'
0: le code,
1: vai a disgorgare, come
0: certo,
1: si può dire.
0: Però perché se tu vedi magari sul navigatore trovi di solito la coda al casello,
1: è vero.
0: Però tu invece quella la sorpassi tranquillamente se hai questa corsia veloce.
1: Sì, a meno che non sei dietro Simone Rossi, la rischi davvero di fermarti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, salvo per qualcuno residuo al nord-ovest. Nella mattinata di domani pressione atmosferica un pochino meno salda al nord, dove avremo più nubi e anche qualche rovescio, specie sui settori occidentali. Cieli pressoché sereni al centro-sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità e con essa i temporali, specie al nord, localmente anche in pianura, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: sorrisi.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
8: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

0: Pop, qualcosa di grande su Radio Latte Miele. A proposito di viaggi, magari qualcuno di voi è in vacanza, è al mare o partirà questo weekend. Attenzione al telefono.
1: Perché?
0: Attenzione quando entrate in mare o se magari siete in barca, perché potrebbe finire dentro.
1: Ormai sono tutti abbastanza idrorepellenti, quindi non riescono a funzionare anche dopo che cadono.
0: Forse anche questo, perché perde il telefono in mare, lo ritrova 11 minuti dopo ed è ancora funzionante.
1: L'ho visto quel video, è incredibile.
0: Avete visto addirittura il video? Non faremo il nome della marca del telefono, perché sennò boom di vendite, anche se nell'articolo e negli articoli si trova proprio la marca.
1: Tu stai parlando di quel bellissimo telefono che ha a che fare con...
0: No, basta, ti ho detto che non dobbiamo... Non è che dici... Non solo l'ho ritrovato funzionante, ma stava registrando il video.
1: E aveva anche più batteria rispetto a prima. Incredibile, non si capisce come sia possibile.
0: E tutti che lanciano così il telefono. Sì, c'è uno scarico! C'è un pesce che te lo ricarica.
1: Esatto.
0: Allora, è scivolato in Grecia, al largo di Atene, c'era questo super yacht.
1: È arrivato Zeus che ha ricaricato. No, aspetta, andiamo avanti.
0: Bella questa. Dove una persona, cioè c'erano un gruppo di amici, una persona ha deciso di mettere il telefono lì per fare una foto tipo autoscatto sulla barca, che equilibrio ha in barca?
1: Pochissimo. Poco stabile.
0: Tanto che il telefono si è buttato tipo sub all'indietro, capito? Sì.
1: Ha fatto un carpiato, girato e poi non è più ritornato su. L'ha ripreso lui dopo 11 minuti?
0: L'amico, in realtà, esperto sub, che si è lanciato in acqua e dopo un po' di tempo ha ritrovato il telefono.
1: È incredibile che l'altro giorno parlavamo di mio fratello che ha praticamente lanciato i soccorsi da sole in una zona costiera dove c'erano molte rocce, però era abbastanza fondo e non l'ha più ritrovato. Il fatto che lui l'abbia ritrovato è una cosa comunque difficile, ma era in mezzo agli scogli oltretutto.
0: No, non era in mezzo agli scogli,
1: era sabbia.
0: Era al largo di Atene . E lì gli è scivolato il telefono. Bisogna sempre portarsi dietro un amico sub, capito?
1: Vabbè, sì, anche magari, che ne so, se vai in montagna.
0: No, nel caso si
1: ferma. No, scusa, e sono un po' poco concentrato perché c'è sta zanzara che continua a ronzarmi intorno e mi sta praticamente punzecchiando.
0: Ma ormai siete migliori amici, sì, se io vado al mare questo weekend te rimani qui con la zanzara, ok?
1: E mi porto anche lei al mare.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 19:01 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Dadio Bresh su Radio Latte Miele. Questo venerdì 10 luglio stiamo cominciando il secondo weekend di questo mese.
1: È vero, tu ora li conterei tutti. Avrei anche il quinto weekend, il sesto weekend di questo mese.
0: Non mi sa che non ci arriviamo al sesto.
1: Che cavolo, mai successo nel mondo? Cioè, magari, che ne so, l'11 l'hanno allungato.
0: L'11? No. Allora, ci saranno, questo è il secondo, 3-4 weekend. No. Perché poi... si finisce il 31, che è venerdì,
1: e poi agosto sopra 5 weekend. E poi
0: 1,
1: settembre
0: 2, 3, 4, 5. 4. Ragazzi, siamo bravissimi a contare i weekend.
1: 3, 4. Però aspetta, ottobre.
0: Ma non ci voglio neanche pensare.
1: Ottobre, sai cos'ha? Ottobre ha il weekend, ha 1, 2, 3, 4 weekend. Però poi il 31 è sabato.
0: Ciao a
1: tutti. Come si fa? Come si conta?
0: State ascoltando Stime Vaschi fino alle 20. Oggi, siccome cominciamo un altro bel weekend, vi ricordiamo che negli Stati Uniti festeggiano la Piña Colada. National Piña Colada Day.
1: Buonissima.
0: Ti piace?
1: If you like Piña Colada. Io tutto quello che è alcolico mi piace.
0: Ma che frase è?
1: Sto scherzando.
0: Tra l'altro poi è super dolce.
1: Sì, a me piacciono quelle robe là. Sono... tipo il Bahama Mama, quelle robe là molto dolci mi piacciono.
0: Ma dove lo bevi il Bahama Mama?
1: Tu sei ben un locale dove fanno i cocktail normali.
0: Sì, non ci vado dal 98. Cioè non bevo un cocktail veramente da tanto tempo.
1: Neanche il gin tonic?
0: Dai, sì, gin tonic, essendo basic, cioè lo
1: ma
0: faccio...
1: noi non vogliamo invitarvi a bere alcolici.
0: No, però può essere un assist su cosa bere questo weekend.
1: E poi non guidate, però.
0: Ma quello senza ombra di dubbio, ragazzi.
1: Fatevi chiamare un Uber dall'amico più ricco. O un taxi, insomma, fate qualsiasi cosa.
0: Fate guidare un amico che non beve, punto e basta.
1: Ma la poverina, magari lui va a divertirsi e non può farlo.
0: E invece si fa turno, capito?
1: Perché sei diventato al dobaglio?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela la Vitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
7: È stupendo, soli, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: E la chiamano estate. Questa estate. Senza te.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Gian Nannini Marrakesh con questa riedizione di America, in realtà in questo caso si chiama America Inc. E altro che America,
1: Inc.
0: Inc. Wow. Inc. Inc. Wow. È più carino.
1: Wow.
0: Ma altro che America, noi italiani siamo campioni d'Europa!
1: Nel 2021 sì,
0: no,
1: di
0: no,
1: calcio.
0: No, infatti no, a parte
1: qui
0: che...
1: stai parlando di...
0: Allora, intanto l'America
1: skateboard.
0: Non potrebbe essere campione d'Europa. No, si parla di vacanze estive, perché l'Italia batte il resto d'Europa per il tasso di occupazione di strutture online per il mese di agosto.
1: Allora, sappiamo che l'Italia è una destinazione sempre prelibata per il turismo straniero.
0: Perché negli ultimi anni la Spagna ci metteva i piedi in testa, cioè non sì. di tantissimo, però comunque
1: sulla
0: ci
1: cabeza.
0: Batteva. Sulla cabeza.
1: Cabeza.
0: Non lo so, io ho solo il cognome spagnolo. E in realtà metà delle strutture in Italia, quindi il 51%, sono tutte occupate per il mese di agosto. Ci segue la Spagna col 42% e la Francia col 32%. Questo perché, oltre ad avere una nazione forse la più bella del mondo, e non mi voglio sbilanciare, l'ho fatto, c'è anche un fattore.
1: Che fattore?
0: Fattore...
1: denaro, perché
0: porta
1: l'Italia
0: fogli.
1: È un paese
0: è
1: un paese molto conveniente per le persone che arrivano da fuori, non per noi.
0: No, in realtà guarda, in Spagna hanno uno stipendio molto simile al nostro, però per esempio in Italia

0: Fabri Fibra su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di occupazione delle infrastrutture per l'estate.
1: Sì, e abbiamo visto che l'Italia è la meta.
0: Siamo campioni d'Europa!
1: Da questo punto di vista. Siccome non siamo i mondiali, stiamo cercando di celebrare un po' qualsiasi classifica che ci vede nei primi posti.
0: Ogni vittoria ce la portiamo a casa. C'è una vittoria interna alla vittoria che si deve portare a casa una regione, in particolare il Veneto.
1: Il Veneto in che senso?
0: Perché vince su tutti per quanto riguarda l'occupazione di infrastrutture, soprattutto di case, di hotel, battendo non di tantissimo l'Emilia Romagna e Trento. Li batte non di tantissimo, perché sta un po' cambiando il trend. Noi comunque abbiamo sempre pensato all'estate associandola a un bel weekend o una bella, anzi un bel weekend no, due settimane al mare. Cioè, quello era proprio lo standard.
1: Molti puntano la montagna.
0: Che stanno puntando molto sia alla montagna, ma ancora di più alle zone un po' con un clima migliore. Quindi sì, la montagna, ma soprattutto zone di lago e fiumi balneabili. Cioè quelle zone che sono diventate negli ultimi mesi, soprattutto in zona Emilia Romagna e Veneto, stanno rendendo più balneabili alcune zone che non lo erano, quindi laghi e fiumi. Quindi con questo caldo tu vai in un posto come il lago, il fiume, dove c'è l'acqua freddissima, lo apprezzi.
1: Sì, sì, allora diciamo tanto. Che non sono un grande frequentatore di laghi e fiumi, e quando penso alla vacanza io sono un basic che pensa subito al mare.
0: Anche
1: però immaginiamo che tante persone, avendo vicine queste situazioni,
0: soprattutto al nord Italia,
1: allora è giusto approfittarne, magari con la staycation che ci avevi raccontato anche te. Quindi questa
0: vacanza di prossimità,
1: di non fare un viaggio di 8 ore ma rimanere in zona.
0: Sì, anche perché ci sono zone, per esempio in Trentino, che sta andando molto di moda, che sono a 650 metri d'altura, e quindi c'è anche il lago, perché comunque è

0: di parvenza d'estate, ma più che altro riesci a dormire la sera con la finestra socchiusa e non con l'aria condizionata e questi casini qua.
1: Sì, sì, sì, anche se al mare comunque.
0: Cioè, ma fa vento,
1: ma no, ma sì, dipende dove sei. Vabbè, è vero che una notte, mi ricordo in Salento, 2 anni fa non riuscivo a dormire, ho dormito sul tetto, perché in Salento ci sono un po' al sud i tetti terrazzo, nel senso che sono piatti e non sono poi quelli con le falde, capito?
0: Ah, ecco perché c'erano tutti quei piccini che scappavano in quella zona, perché ti sei alzato e hai fatto buongiorno amore, sono scappati per l'alito del mattino, eh.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
11: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessarie, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
12: Stiamo parlando di estate e grazie al Kansas, come dicono quelli bravi su Radio Latte e Miele.
13: Beh, venerdì è il 10 luglio, stiamo cominciando un altro weekend di questa bella stagione calda.
12: E molti di voi saranno anche in viaggio, quindi un bel colpo di aria condizionata, perché senza, forse fa un po' caldino.

0: Rosa cara, Lucio Battisti dal 1980 su Radio Latte Miele, dove se siete magari dei partner gelosi potete portare il vostro lui o la vostra lei a Sirolo nelle Marche.
1: Sirolo nelle Marche?
0: Sì, perché...
1: Dov'è?
0: Nelle Marche.
1: Nelle Marche,
0: giustamente.
1: Ma non c'è sentito Sirolo, perché?
0: Non so, forse perché hai letto della nuova ordinanza del sindaco.
1: Cioè, cosa ha fatto?
0: Che ha deciso che sarà vietato circolare in costume da bagno a torso nudo, a piedi nudi in città.
1: Ok,
0: o nelle
1: quindi
0: zone.
1: Si allinea un po' anche ad altre città italiane. Ah sì, ok, me l'aveva consigliato una mia amica nelle Marche per
0: sì.
1: andare al mare.
0: Provincia di Ancona?
1: Sì, che okay. è un posto molto carino.
0: Sì.
1: Cioè, è proprio un borgo che si affaccia su una spiaggia.
0: Oltretutto si rischiano anche delle belle multe, che mi fanno sempre ridere, perché si parla di multe dai 25 a 500 euro. E io mi sono chiesto, ma cioè 25 euro è perché magari è un calzino rotto e quindi si vede un pezzo del
1: perché
0: piede?
1: Perché sei troppo scollato. Sei senza la maglietta, ma hai il costume, 500.
0: No, secondo me se sei nudo 500.
1: Vabbè, ma nudo, che vai a fare in giro nudo? Scusa.
0: Vabbè, magari c'hai caldo. Poi
1: comunque... Non è consigliato.
0: No, non è consigliato.
1: Non aiuta il refrigerio.
0: No, soprattutto.
1: Sì, vi mettono in prigione.
0: E poi devi mettere un sacco. Sei al fresco, capite? E poi soprattutto devi mettere un sacco di crema solare anche in zone dove solitamente non la metti. Ma in realtà posso dire, io non sono d'accordo, perché io penso che ognuno deve essere libero di prendere la febbre come quando vuole.
1: Perché, scusami,
0: perché,
1: febbre?
0: Perché, scusa, tu hai magari, stai là, sei sudato, in costume, entri in
1: ma
0: un negozio.
1: Ah, sì, certo, con condizionata a cannone
0: che ti sfonda, anche se in realtà secondo me una cosa intelligente che si potrebbe fare è rischiare di prendere la multa perché magari giri a torso nudo sudato, però poi l'ultimo giorno di vacanze entri dentro un negozio,
1: ah, così prendi la febbre e non torni al lavoro.
0: Eureka!

0: siamo barche in mezzo al mare, lo saremo per tutta l'estate. Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni dal 1992 su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di questa nuova ordinanza del sindaco di Sirolo in provincia di Ancona, dove non si può andare in giro a torso nudo.
1: Bellissimo borgo, sì. Stavo guardando adesso la spiaggia, le spiagge più belle, vedi? Vedi la Perla del Conero, siamo in zona Ancona, stretta sul decoro urbano, vietato girare in costume a torso nudo o scalzi nel centro e sui bus.
0: Sui bus soprattutto, anche perché fa abbastanza schifo, e anche nei bus c'è l'aria condizionata, e molti medici consigliano di evitarlo, di girare con magari il torso nudo, non solamente a Sirolo ma in tutta
1: in generale,
0: Italia,
1: nella vita,
0: di girare a torso nudo più che altro, e poi entrare in zone con refrigerio, con l'aria condizionata, anche perché esiste proprio la sindrome da condizionatore, ed è studiata dai medici italiani, che spiegano come quando si entra all'interno di un posto con l'aria condizionata c'è proprio un blocco improvviso delle ciglia protettive delle vie respiratorie, quindi praticamente c'è una specie di blackout del tuo corpo che permette a virus e batteri di entrare e fare un casino.
1: In più ti blocca anche i muscoli, per esempio il sottoscritto quando è tornato un mese fa dal suo weekend in Umbria / Marche, torcicollo per una settimana, perché il mio amico aveva l'aria condizionata a cannone.
0: Eh sì, ma poi dipende.
1: Io soffro l'aria condizionata.
0: Ma se tu
1: dove te metti? No, non me la metto io.
0: No, però se ce l'hai sul collo.
1: No, ma che? Io appena sento uno spiffero starnutisco. Ma
0: quello è perché tu hai, quanti ne hai detto che hai?
1: 36 percepiti 52.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Libera la tua emozione. Rumore BIM Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
4: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Bardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
4: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

0: Max Gazzè su Radio Latte e Miele. Oggi, in questo venerdì 10 luglio, c'è da ricordare che nel Regno Unito, inizialmente, poi nel resto del mondo, si festeggia il Don't Step on a Bee Day. Vuol dire non calpestare l'ape.
1: Beh, ma quante api puoi calpestare? Cioè, a meno che non cammini verticalmente.
0: Allora, c'è un mio amico. C'era un mio amico che faceva questa cosa.
1: Salutiamo.
0: Non faccio i nomi. Non faccio il nome. Lui, appena arriva un'ape... No.
1: Batte così. Le mani, fai complimenti.
0: Batte le mani.
2: Gran Berniele.
0: Sì, le ammazzava così. Ecco. Invece le api, lo so che delle volte risultano fastidiose, però hanno un ruolo importante nell'ecosistema. Però sì, delle volte si appiccicano, fanno un alveare. Ne sa qualcosa anche il tuo capitano Francesco Totti? Non
1: è
0: so
1: vero,
0: se hai visto.
1: È vero, no, non sono api. In realtà
0: erano vespe germaniche.
1: Cioè, vespe
0: degli unni.
1: Gli unni e gli altri. Questa era
0: bella.
1: Proprio, no, ho visto delle. A parte che mi fa molto ridere quando, tipo, Totti, come tutte le persone normali, va a. Cioè, chiama persone per avere,
0: certo,
1: dei servizi. Tipo, ragazzi, ho delle vespe assassine.
0: Sì, venitemela. Come cognome? Totti. Nome?
1: Francesco.
0: Arrivo, porto anche papà. Posso
1: portare anche mio figlio di Senni, ma ti aiuta?
0: Porto un gruppo di amici.
1: No, ma la cosa divertente è vedere poi queste foto di questi professionisti dei,
0: certo,
1: settori che vanno adesso, vanno a votare tante e tanti fa.
0: Sì, e l'alveare, mi dicono che sei rimasto lì.
1: Mi sta pungendo una vespa. Come facciamo? Aspettate, fai un cheese.
0: Cheese, tanto.
1: Mortacci tua. Più o meno.
0: Però toglimi sto alveare di vespe, infatti, germaniche, che a differenza delle api sono più snelle e sono prive di peluria.
1: È perché in Germania c'è un sacco di palestre e anche fanno epilazione laser. No. No, ma fa vedere che
0: salutiamo gli amici tedeschi.
1: No, ma in realtà io sapevo anche che forse è nazionale, che oggi fosse il Micio Day.
0: Micio Day?
1: Dei gatti.
0: Non lo so. Non ho trovato informazioni sul Micio Day, forse perché te sei gattaro.
1: Però,
0: e quindi
1: alle api preferiamo i gatti, no?
0: Sì, vero. Confermo.
1: Grazie.
3: Latte e miele 19:59.
0: Abbiamo finito, per quanto riguarda noi, Sime Vaschi su Radio Latte Miele.
1: No.
0: Buon weekend a tutti!
1: Sì, vabbè, tu hai finito.
0: Evviva!
1: Per quanto mi riguarda, ci si sente sia domani che dopodomani dalle 16 alle 18 con la classifica di Radio Latte Miele.
0: Appuntamento imperdibile, eh? Salutamela.
1: Puoi dirlo senza un tono così tanto
0: ironico. Io sarò al mare.
1: Ironico.
0: Domani sarò al mare e l'ascolterò.
1: Va benissimo, perfetto. Quindi diamo feedback lunedì, sempre 17:20, sempre Sime Vaschi.
0: Ciao!
1: Ciao!
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Buona giornata a tutti, buon weekend, sabato 11 luglio. Ariete, oggi la luna è favorevole, Venere è interessante, Giove e Saturno amici, insomma, io penso che molti Ariete, è vero, devono sistemare contenziosi nati tra l'anno scorso e gli inizi di quest'anno, però il più è fatto e soprattutto anche se si è chiusa una porta si aprirà un portone. Mi raccomando, single, guardatevi attorno. Toro, Venere attiva, non è stata positiva agli inizi di questo luglio, quindi io spero che tutti quelli che hanno vissuto una piccola complicazione, magari anche una polemica in amore agli inizi del mese, possano tornare sui propri passi. Giove parla di revisione dei conti, di spese eccessive. Gemelli, la luna nel segno, beh, certo la vivacità non manca. Se ritieni che il partner abbia commesso un errore, probabilmente ti farai sentire, perché l'aspetto emotivo, amoroso, è messo in crisi non tanto dalle situazioni che stai vivendo, quanto dal tuo desiderio di veder chiaro in un legame. Cancro, posso dire che lunedì e martedì saranno giornate attive con la luna nel segno e ne parlo fin da oggi in modo che tu possa programmare le prossime ore. Le giornate portano entusiasmo, consentono di recuperare energia. Quel Saturno dissonante parla solo di piccole ansie, soprattutto se da poco hai cambiato programma, progetti. Giugno è stato un mese molto importante, soprattutto per i lavoratori autonomi. Leone, Che settimana, che periodo, che estate, con Venere, Giove, Saturno amici, e penso anche alle passioni, non soltanto a quelle d'amore ma anche a quelle legate al lavoro, perché adesso potresti sviluppare un progetto che avrà peso nel corso delle prossime settimane. Non pensare al passato e non cercare di vendicarti di un torto subito, perderesti solo tempo prezioso. Vergine, tu sei propositivo per quanto riguarda il futuro, però vorresti che il tempo scorresse un pochino più in fretta, soprattutto se sei in attesa di notizie, se magari di recente voci di corridoio dicono che le cose stanno cambiando nell'azienda per cui lavori o che gestisci. Insomma, hai bisogno di un ambiente sereno per ritrovare il giusto equilibrio. Bilancia, il cielo è dalla tua, Giove è favorevole e, come dico sempre, questo è un periodo super per tutti quelli che hanno voglia di raggiungere un obiettivo, soprattutto dopo i primi sei mesi di questo 2026 che sono stati veramente pesanti. Guarda avanti con fiducia e non ti curare di quelli che ti invidiano o cercano di mettere paletti, blocchi, ostacoli sulla tua strada. Scorpione, sei libero dalla tensione della luna, forse in amore bisognerebbe essere un pochino più ottimisti, cercare meno il pelo nell'uovo. Lascia alle spalle le giornate più pesanti, un'atmosfera più piacevole per i sentimenti. Nell'ambito del lavoro forse dovrai puntare i piedi. Sagittario, alcune persone non capiscono quello che dici o fingono di non capire. Questo può essere un problema in amore o in famiglia. Le stelle della professione portano novità. Capricorno, sei libero dalla tensione della luna e poi Venere è favorevole. Chi gestisce un'azienda vede uscire più soldi con Mercurio in opposizione. Revisione dei conti necessaria. Il clima affettivo è migliore. Acquario, superata la tensione di giovedì e venerdì, le difficoltà sono alle spalle, ma ricordo che se vuoi chiudere un rapporto, se non vuoi più avere a che fare con delle persone, metterai delle clausole, insomma, non trascinerai legami che non ti interessano. Questo vale per il lavoro ma anche per l'amore. Pesci, weekend particolare, un po' stordito, attenzione se la coppia è in crisi o se c'è stata qualche complicazione di recente. Dovresti cercare di avere un atteggiamento più accomodante su tutto. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acquoliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
5: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1979.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
2: 1984.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 35 anni, originario di Carbonia e residente a Porto Scuso, è stato ucciso questa mattina a Sant'Adi, in località Barrancubannu, con colpi d'arma da fuoco, probabilmente fucilate al petto. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Cagliari e della compagnia di Carbonia, che hanno avviato le ricerche dell'autore del delitto, che anche con l'impegno di l'impiego di un elicottero, un sospettato sarebbe già stato accompagnato in caserma. Un ragazzo di 17 anni, Graziano Marcialis, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Nuoro in via Ballero poco prima della mezzanotte. Il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro le scalinate nei pressi della curva del cimitero. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasferimento all'ospedale San Francesco, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. In Sardegna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 49 interventi per contrastare la siccità per un valore complessivo di 471 milioni di euro. Lo ha reso noto il MIT al termine della cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal ministro Matteo Salvini, durante la quale è stato fatto il punto sugli investimenti nazionali nel settore idrico pari a oltre 6 miliardi di euro. Il Ministero ha inoltre annunciato nuove risorse, circa 1 miliardo per il comparto dell'acqua potabile e altri 700 milioni per interventi destinati soprattutto all'uso irriguo. E un uomo di 62 anni ed il figlio di 28, originari di Nuoro, erano stati condannati nel 2024 a 4 anni di carcere per la coltivazione di cannabis in un terreno agricolo a Galtellì. Durante un controllo nel 2023 erano state trovate 1760 piante di cannabis e altra sostanza per un potenziale di circa 37 kg di principio attivo. La Corte d'Appello di Sassari ha però modificato la sentenza, ha assolto il padre riconoscendo la sua estraneità ai fatti, mentre il figlio, che aveva ammesso le proprie responsabilità, ha visto ridotta la pena a 3 anni di reclusione e 15.000 euro di multa, con il venir meno dell'aggravante dell'ingente quantità. È tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, a voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
0: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele,
7: 1976.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Pam Storiali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: 21 e 2. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1967.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
6: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
8: 1985.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
6: Del tempo di Radio Latte e Miele
7: 1977.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso!
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: I regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
5: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Il tempo di cinque canzoni. 1961.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
3: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
4: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
5: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
6: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: 23 e 1. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Buona giornata a tutti, buon weekend, sabato 11 luglio. Ariete, oggi la luna è favorevole, Venere interessante, Giove e Saturno amici, insomma, io penso che molti Ariete, è vero, devono sistemare contenziosi nati tra l'anno scorso e gli inizi di quest'anno, però il più è fatto e soprattutto anche se si è chiusa una porta si aprirà un portone. Mi raccomando, single, guardatevi attorno. Toro, Venere attiva, non è stata positiva agli inizi di questo luglio, quindi io spero che tutti quelli che hanno vissuto una piccola complicazione, magari anche una polemica in amore agli inizi del mese, possano tornare sui propri passi. Giove parla di revisione dei conti, di spese eccessive. Gemelli, la luna nel segno, beh, certo la vivacità non manca. Se ritieni che il partner abbia commesso un errore, probabilmente ti farai sentire, perché l'aspetto emotivo, amoroso, è messo in crisi non tanto dalle situazioni che stai vivendo, quanto dal tuo desiderio di veder chiaro in un legame. Cancro, posso dire che lunedì e martedì saranno giornate attive con la luna nel segno e ne parlo fin da oggi in modo che tu possa programmare le prossime ore. Le giornate portano entusiasmo, consentono di recuperare energia. Quel Saturno dissonante parla solo di piccole ansie, soprattutto se da poco hai cambiato programma, progetti. Giugno è stato un mese molto importante, soprattutto per i lavoratori autonomi. Leone, che settimana, che periodo, che estate con Venere, Giove, Saturno amici. E penso anche alle passioni, non soltanto a quelle d'amore ma anche a quelle legate al lavoro, perché adesso potresti sviluppare un progetto che avrà peso nel corso delle prossime settimane. Non pensare al passato e non cercare di vendicarti di un torto subito, perderesti solo tempo prezioso. Vergine, tu sei propositivo per quanto riguarda il futuro, però vorresti che il tempo scorresse un pochino più in fretta, soprattutto se sei in attesa di notizie, se magari di recente voci di corridoio dicono che le cose stanno cambiando nell'azienda per cui lavori o che gestisci. Insomma, hai bisogno di un ambiente sereno per ritrovare il giusto equilibrio. Bilancia, il cielo è dalla tua, Giove è favorevole e come dico sempre, questo è un periodo super per tutti quelli che hanno voglia di raggiungere un obiettivo, soprattutto dopo i primi sei mesi di questo 2026 che sono stati veramente pesanti. Guarda avanti con fiducia e non ti curare di quelli che ti invidiano o cercano di mettere paletti, blocchi, ostacoli sulla tua strada. Scorpione, sei libero dalla tensione della luna, forse in amore bisognerebbe essere un pochino più ottimisti, cercare meno il pelo nell'uovo. Lascia alle spalle le giornate più pesanti, un'atmosfera più piacevole per i sentimenti. Nell'ambito del lavoro forse dovrai puntare i piedi. Sagittario, alcune persone non capiscono quello che dici o fingono di non capire. Questo può essere un problema in amore o in famiglia. Le stelle della professione portano novità. Capricorno, sei libero dalla tensione della luna e poi Venere è favorevole. Chi gestisce un'azienda vede uscire più soldi con Mercurio in opposizione. Revisione dei conti necessaria. Il clima affettivo è migliore. Acquario, superata la tensione di giovedì e venerdì, le difficoltà sono alle spalle, ma ricordo che se vuoi chiudere un rapporto, se non vuoi più avere a che fare con delle persone, metterai delle clausole, insomma, non trascinerai legami che non ti interessano. Questo vale per il lavoro, ma anche per l'amore. Pesci, weekend particolare, un po' stordito. Attenzione se la coppia è in crisi o se c'è stata qualche complicazione di recente. Dovresti cercare di avere un atteggiamento più accomodante su tutto. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
6: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
7: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
8: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul da

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.